O matta, da men rauch. O matta adorada, venanda spera mai, e dam cun ti ögliada un razz de te sulai. Mi orma quel ciarezza e riva se sportel, e sun per una pezza sun il setava al ciel.

Mo carneval, da donat cadruvi. Oi veven transformau ils pins e lui ils grons, mincini in altra faccia, il bab e la mataccia. Mi dau perfin la vusch e tot il natural, con giombers e trombettes e neras las margrittes. Io lesel dumandar de co e c'è intent, perton che la bargada e ida e vergada. Io ston a navos con tot miu emparar. Scigliai pil ver mo tscheiver, lu va vigin, fai poiver.

0: Las novitats ter RTR.
1: Perdite massive de glatsch, las chaliras de stad laschen en avos verstiz profunds dar les glatschers schwitzers. Strategie de guerra futura, Elon Musk doit consigliar il Ministeri de Defensione American e ot stati bepli per parzulel versaire podessi plover cia e la. Quai en incins dals temas el assis, al microfon Hugo Scher. Questa stada hanno els glaciers svizzers pers ulteriurs 5,5% da lur massa. Ils ultims 5 ons è uscie svani prest in 5 avel del glatsch dels glaciers en las Alps svizzeres, quai mossen las pli novas mesirazions della reit de mesirazion de glaciers GLAMOS.
2: I seggi sto in on extrem, gi i glaziolog a manader de GLAMOS Matthias Huss. Meio an 2022 vegen is glaciers pers ang de pli da lur glatschka uon. Luos in 2,5 km cubics glatsch. Con quell'aua pudessin emplanir duas giedas in lei da Vienna, ni sirari provvedimenti d'aua per l'intera popolazione svizzera per d'applica 411 miez. Blers glaciers pinchs importanti venies di tutta faccia. Chis glaciers lieven segi becciame in problem pi panorama delles Alps, mo bainier pi provvedimenti d'aua ad energiaia che segi dipendenti di glaciers. Certs glaciers se cin anga digne spindrar, di Matthias Huss. Cun mincion extrem vigne d'entant pli gref ad i tains ca resti per reagar davanti ad digne pli curt. La suletta masira persistente segi da reducer las emissions de gas cun effects da seara. Gianna Maria Cantiani, redaczion Cuira.
1: Il ministro della Defensione American Pete Hegseth vuol restrukturare ses ministeri e stricciar in cingiavel de tutti i posti per admirals e generals. Vitiers ha Hegseth annuncia un nuovo progetto per perscrutare strategie de guerra futures. In accent principale in questo progetto è essere la strategia de guerra autonoma. La vai per iniziare sistemi d'armas ed intelligenza artificiale che pon far attacces ed altres incumbenti senza intervenzioni dirette da umans. Elon Musk doit collaborare in questo progetto. En els Stati Uniti dascia Tennessee os tutina executarina assassina. La pli alta trecira a aboli il stop d'execuzione. La donna de Chuncantons, che è sentenziata alla morte, aveva presentato ses dubis davart la legalità de questa sentenzia. Punct central è da resguardar ses traumas or sia ufanza. La donna che ha oz Chuncantons aves già stui venir executata mesemna per vide din mazzament che la aveva commesso amant Trentons. L'execuzione doi capitar anche oz venter mezzdì temp Svizzer. I è la prima execuzione di una donna in Tennessee da pi passa 200 ons. In di avanti il gioco della Nations League contro il Danimarca, Cristiano Ronaldo abbandonò il campo di allenamento dell'equipa nazionale del Portugal. A temp in di chiara quintia el a tutti i portugais la verdad davart las ragions che aien motiva el, scrive il ballapedist in ses canal di Instagram. Curt avant aveva il trenader Jorge Jesus annunzia ad una conferenza de medias che Ronaldo stoppia star all'enciata dal dieus in il banc de reserva. Fin oz a Ronaldo fac 234 dieus per l'equipa nazionale e sai età 146 gols. In risultato del ballapè regionale, terza liga, è nel gioco anticipato la settava ronda del campionato della gruppa IN a Tron Rabius batti irsaira l'FC Landquart con 4-3. Ed anche in risultato del hockey singlaccio, è la National League a Losanna guadagna il derby contro Ginevra in extremis con 6-5 sventer saietar penaltis. È la 56ª minuta manava Ginevra anche con 5-2. A efficiente di una seconda a Losanna dentant pudì egualizzare il gioco.
3: La meteo.
1: Oz dati il pli bler sulegl en legna di Nebassa e la Val Müstair, usciò dati B per par sulegl per par desi couvert. La temperatura maximale en la regione de Cuira 23 grads, en Sur e Sozelva fin 22 grads, ad en legna di Nauta fin 17 grads.
3: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informazions chattais in rtr.ch.
4: Gievgen de me un cuort suenter la sis.
3: Dalla damaun alla saira.
4: In bi BNG che vige Gherina Yankee e dots bumo in NFG, ma bene in NF Mainz, ben vini ottobre, a meraccia che ti porta zapstrahau della massa colors de ton che c'è in tic tic a Samosa. Lanciata musicale a nostra de meon dat quei hit. Compareus la fin della stad d'Omelia Jenny, ve tocken vi denne ja ton ruschnaus sempre in piazza la parada da hits Svizzera.

0: Quai ei RTR, gratstau dies vergau la 6 in prim gi d'October, in gi magari pulpeus cun omagis. In prim d'October el gi internazional delle persone pi passadas, in gi proclamaus de l'ONU per fa attendsi la situazione a sils drets de senioras a seniors en nossa societat. In prim d'October el gi mundial dils vegetarians, clamaus en vette von gleti cun contons. Ad un porta bo, se vous sudistir quals che maien e maien bo carn, oz asci definitiv esser inni dus cafés de pli cusitau oz a IG internazional del café. A sper tot quai. Il pi important per in radio, in prim d'October, è IG internazional della musica. Shalu, prendei in café, forse ci c'hai vegetari sil tir den solver, se vous in tu paesi ne persona pa et pi passada oz sedias. Hofflis. Se vossa canzun preferida va el Radio Matei un po' pi da down. Anzo, jau dondelos in due zaccas e las boxes che ho el studio.
1: Dalla da maun alla saira.
0: Ehi. Eba, os, levo buquemo ben. Ah, ossa, os veni pi da down. Prida della che ho. A seu fenomenale. Gianna Nannini. Bella giebja.

0: che...
1: Che vos agis una notte tutta rossaibla senza dergialezza sia mis naus scoltitel grat udeus della gioia Marlin. Ielas sisa masa. Las novitats, ozzandamion cun Hugo Scher.
2: Durant la start de Celires passada han els glaciers svizzers pers 5,5% de lur glatsch. Uschia mussen las pli novas mesirazions de la Reit de Mesiration Glamos. Ils ultims 5-11 en prest incingiavel del glatsch Jvani. Pers extraordinari man Blair glatsch an els glaciers Alalin, Aletsch e Rona. Il ministro della difensione americano Pete Hegseth ha annunciato un nuovo progetto per perscrutare strategie di guerra future. In accento principale deve essere la strategia di guerra autonoma, non che va per sistemi d'armi e intelligenza artificiale che possono fare attacchi senza intervenzioni dirette da umani. Elon Musk deve collaborare in questo progetto. E Cristiano Ronaldo ha abbandonato il campo di allenamento dell'equipe nazionale del Portugal a tempo indicare a quinta e la verdarta vart las ragions, scrive il ballapedista in ses canal di Instagram. Kurt avant aveva il trenador Jorge Jesus annunciato che Ronaldo stoppia stare all'enciata del dieu contro il Danemark sin il banc de riserva.
1: Nief Mainz a Novaura, sil Mainz am Pauet.
3: La meteo. Presentata la pro senectute. Cosellazione sostegno in caso di solitaria dat en la veglia decina. Informazioni sotto verbundenbleiben.ch.
1: Ira Irgien vive un sgartau la marca de 30 gradi, od stonge la region de Quera per 24 gradi, 22 in sur Zuzelva, vod applica 16 in Engedina Auta. Il pli sulle jif vegni oz in Engedina Bassa ad en Val Müsteir, el resci del cantun datimo un qual sclarida, il ciel un po' sur trazza, d'un contrasera vegni lu local a plover. Ad è de una sonda fai aura variabla, avomes gli ad in dec cec, so entremes gli vegni lu un po' blec.
4: Vias e traffic.
1: Si l'autostrada a 13 dentro Pian San Giacomo a San Bernardino dati impediments per via di auto da panna. Lascialo venire a seguirlo che vi slice a Stoesa o Nozzi.

Balezia per staun in tic. A samia, io magi, Franzos alla Jina. En 10 minutas, esi la satanus restein gradi mumenet ter Jina. A stelas. Quemens, d'Oktober in calai batter pi fecil scors de quals ca contemplan bugen il firmament meren las noits virs ciel nua cae shabegia de bè. In sulet mens cun och moments specials, noits cun constellaziuns specials de la Jina, calain vase a ijè piclar planet, sco il Saturn, il 4 d'Octobre, stat quel de celevar di Zuleini, dieciauter la Terra, se sample denter Zulei a Saturn, ascia è il planet visibles l'antira noce, con un mini telescop, duessi per fin esser possibile de vase ils cercles attorno il Saturn. Nilu, la Jina Nova, il 10 d'Octobre, interessante per quals che contemplen bugen steiles. Nigina Jina Clara, munta in ciel piscir, premissas excellentes e per vase meglier l'antira galaxia, avitir specien e noiz cun numerosas steiles curdontas. Ni, ozeninema, in interessante combinazione d'entre Jina e Jupiter, buona notte, ma ben qui caccia di scuola Jina traversa il planeta a Jupiter svanesce per fini moment de vos, la Jina. Tot quei mo in sciac, dan qual spettacolo astronomic durante il mens d'October che ha incontrato sia fin lu eun in Jina plena. A per tot, quales inscenaziuns, quales shows, drueis nigin bilet, nigin entrada, semplamein adina puspei. Prendere un pauet peda, a shai vos se jada, virs ciel.

0: Eina dils onza chanta che dat schlonsch a mincia da me un da mincia maschina da caffè hozinci internazional del caffè. Ad apropo univers, steilas, yin planets, tut quel che schabegia, quei mens che nus vendau in scheich an zon, galactic, vigne musicalmen quei oktober, zwar, cunella.
1: Es un bibi va plan e questo è il Radio Romansch.
0: Us sonda compara seu nief mini album Yuna Nectar, che lo è grad il colp de partenza per la tournée de Bibi va plan tras la Svizzera a per fin sur confin via denel novembre con un concert a Luxemburg. Mincia viadi in porta buon c'è sfera sa galaxia schiva anceiva a casa. Ascia che la cantautura ingedinese invida in patria il scuol Palas per un primo concert da sia tournée Yuna Nectar. A farton che nus spicein du di sias resnova secau via radio inna e venida elegida sco canzun e la rubrica nazionale
2: MX3 tots per in.
0: Vulgi durant i oktober va inna dallas sias sin totils amaturs de radio en Svizzera a diei quella cul titel Duce sön, che nus de klein tocan chi dat la set. Vigni bene, bye!

0: Las novitats ter RTR.
1: Perdite massive de glatsch, las chaliras de stad laschen en avos verstitz profunds der les glatschers schwitzers. En schwitzere se sente mince terze persona sur 60 solitaria, ad oz ne si bec pli usce ciao di dat bepli per parzulell, versaire pudessi plover cia e la. Quai en incins dels temas alla set, al microfon Hugo Scher. Questa stad an els glaciers schwitzers pers ulteriurs 5,5% de lur massa. Ils ultims 5 ons e uschies vani prest in 5 avel del glatsch dels glaciers en las Alps schwitzeres, quai mussen las pli novas mesirazions de la reit de mesiration de glaciers glamos.
2: I segi sto in on extrem, gi i glaziolog a manader de glamos Matthias Huss. Mei on 2022 vegen is glaciers pers ang de pli de lur glatschka uon. Luos in 2,5 km kubiks glatsch. Con quella aua pudessin planir duas giedas in lei da Vienna, ni sirari provvedimenti d'aua per l'intera popolazione svizzera per da plica 4-11 miez. Blers glaciers pinchs importanti venies di tutta faccia. Chis glaciers lieven segi becciame in problemi pi panorama de las Alps, mo bainier pi provvedimenti d'aua ad energiaia che segi dependent di glaciers. Certs glaciers se cinang a digne spindrar, di Matthias Huss. Cun mincion extrem vigne den tant pli greaf, ad i tains ca resti per reagar davanti a digne pli curt. La suletta masira persistenta segi da reducer las emissions de gas cun effects da seara. Gianna Maria Cantiani, Redaktion Cuira.
1: En Svizzera se sente mince terza persona sur 60 ons solitaria, qua resulta di 9 studie che giunta al Dì Internazional d'Umans Plivels. Radont 800.000 persone avessen pli gugent de pli compagnia, uscia la ricerca che l'Institut GFS Turic ha fatto in incumbenza della Pro Senectute. Pli veglia che la persona saia e pli derasa che il problema della solitarietà saia. Quai aia erin influenzas in la qualità da viver, con quai che uman solitaris restien pli savenza casa, vegnen depressiv u mangian il falà. Il ministro della Defensione americano Pete Hegseth vuol restrukturar ses ministeri e stricciar in cingiavel de tutti i posti per admirals e generals. Vitiers a Hegseth annuncia in nov projekt per perscrutar strategies de guerra futures. In accent principale in quest projekt duai esser la strategia de guerra autonoma. La vai per iniziar sistemi d'armas ed intelligenza artificiale che pon far attacces ed autres incumbenze senza intervenzions directas de humans. Elon Musk doi collaborare in quest projekt. Il gi amant il gieu della Nations League contro il Danemarca Cristiano Ronaldo abbandonà il camp de trenament dell'equipe nazionale del Portugal. A temp indicia raquintia el a tutti i portugais la verdad davart les ragions che aien motiva el, scrive il balapedist in ses canal di Instagram. Kurt avant aveva il trenader Jorge Jesus annunzia ad una conferenza de medias che Ronaldo stoppia stare all'enciata dal Dios in il banc de reserva. Finozza Ronaldo face 234 Dios per l'equipe nazionale e saietà 146 gols. In risultato del ballaper regionale, terza liga, è nel geo anticipata la settava ronda del campionato della gruppa IN a Tronrabius batì irsaira l'FC Landquart con 4-3. Ed anche in risultato del hockey singlatch, è la National League a Lausanne guadagnà il derby contro Ginevra in extremis con 6-5 sventer saietar penaltis. En la 56ª minuta manava Ginevra anche con 5-2. Ai fercente din secondes a Lausanne dentant pudì egualizar il geo.
0: La meteo.
1: Ozzati il pli bler sulei en lendedine basse e la Val Müstair, usciliò dati B per part sulei, per parte si coverte versaire poi plover local. La temperatura maximale en la regione de Cuira 24 gradi, en Zure e Sotselva fin 22 gradi ed en lendedine auta fin 16 gradi. Da maune sonda fai aura variabla con fases de sulei, il sventermetti mince mai plier de locale. La temperatura maximale a Cuira 25 gradi.
3: vias e traffic.
1: Sin l'autostrada A3 de Strantrapian San Giacomo e San Bernardino dati colonnas per vidin auto da panna. Il traffic vien manà alternant.
4: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
5: Kurz an talassata da quai am prim gi d'Oktober.
4: Rund per il di.
5: Nus udina unda dus chaus politics grijuns. Cun lur meinis urda cicenca vegn debatau a decideu a Zaberna, cuimava per la medema causa, mo el grijun eran quals dus complet d'auter meini. Us, ca la medema causa ficenta l'antira Svizra, eini uni a vulan il medem. Marvejas, c'hai duo ca sioc definitiv buil fein sil medem la drec eia de c'hai proiect cai se tracta lu stai cunus. Bugen cun vus trascola de meun, Gheorghine Ianchi, ina bella gievgia.

0: Jugs Olympics in Svizra ni perfin mo al Grischun, Genina, Projekt sei schon da un numerus, d'Anton prepara la Svizra in a candidatura per Jugs Olympics d'un Viernion 2038. Cussai federal responsables vullen candidà senza scha decider il pievel in causa flomma a Feuk Olympic. Quai vomi bo, genis dus cussirs nazionals Roman Huck, Jon Pult, quai tati propi ton schomai, che qual della sinistra e qual della dreccia è in del medem meni a combatten pil medem.
1: Al pövel ha dit ad una der c'è da na a Jeux Olympics. Qua vuol dir al pövel es fich skeptic. O se dicen als promoturs no vain un nov concept, un concept national decentralizzà e per qua es l'unic agir correct quel da dir. L'ura des al pövel er podar vujar sur da quis nov concept.
2: Jetzt haben wir viele Jahre Zeit gehabt, um das ganze planen und aufgleisen. Und am Schluss, im letzten Jahr, will man mir erzählen, dass man dann nicht mehr ein paar Monate Zeit hat für eine Volksabstimmung. Das kommt mir ein bisschen komisch vor.
0: Otz il Parlament da decider da vart in budget de 200 Millions Francs per quella candidatura svizzera pils Jux Veng 38. Pia quals Millions che la Confederazione due surprender a pagar dallas total 2,2 miliardas per quei eveniment gron. Cusir Nacional Martin Candinas gi en quei moment che il scuos se gen bu a schi a uns pil stadi feci e in quei moment ni gin sen da domanda a sche vuja il souverän.
3: Quina domanda de principi che nus da in la possibilità del referendum ter totes ficientes ne o che nus decidin 200 milions lo vini nus de facto da fa nu plia per quei vai per mai bo per la domanda. Tu hai questo possibile specifico, ma poi imprimi da mondo, da principi e da quello di ciò, chiaro, no.
0: Martin Candinas vese piuttosto che cantons vischneuncas per toccadas et involvadas direct vide quas Jugs Olympics duain faina votazion. Oz, scadincas debatesce la combra gronda, la decisione vinis e adudi cheu via RTR.

0: Tscheiva Rigi con RTR, ben vergala sette d'Anton. Da vos emma della sessione del Parlamento a Berna, con nos corrispondenza in casa federale, Fabia Caduffa ed Adrian Camartin, anviden al Café Federal. Oggi de masia l'ora delle indisch, le dodisch. Els meren bus in quei che veniu debattau e decideu le de vos emmas, els meren el futur. En bien inon ein elezions nazionales. Cecchins sa gi schonot. Sil Grischun spetchen midades.
1: Il Grischun ha l'autoron mo pli dere parter quattr am Stahl de Tschunsitz el Cusel National inani in sto pie zeder. La monda ai tongi per la PPS de Salvasa es du sitz, per exempel sin dona Kurs dils Liberaldemokrats, ni se schlige la causa schon avon, per qua che Magdalena Martullo candidesce da nief a Turic. Nustradin tschaikan osses recerches els zules de la Casa Federala an Purtau a la Lisch.
0: L'umidad es dati bumo alla combra gronda e el cusè dil stanz, nua che se ves venia din combat in duel denter dus sur Silvans.
1: Martin Candinas del Center ha già fatto chiaro che vuol sorprendere la socia di Stefan Engler e la Combra Pincia. Quai che ha lo buo propi plegeo a Marcus Caduff, il consigliere governativo Grischun e collega da partita di Candinas, e il pare non ha mai interesse di quella socia. Ma quai che non svein eudio che a Berna, c'è le partite vuolen buo sorciare quel sitz, ma grad a scia al Center Grischun.
0: Tensiun garantida per de pli strategias e tacticas possibles de partidas a candidatas e candidats de clai oz suente las novitats de las indis, cui anum.
2: Café Federal. Politica sotto la marella.

0: L'Iras an les glaciers, Svizzers pers 5,5% de lur glatsch. Uschia mussen les pli novas mesirazions de la reit de mesiration Glamos. Ils ultims 5 ons en prest in 5 avel del glatsch Svaniz. Pers extraordinarima in Blair glatsch ein les glaciers da Alalin, Aletsch e Rona. Il ministro della difensione americano Pete Hegseth ha annunciato un nuovo progetto per scrutare strategie di guerra future. In accent principale deve essere la strategia di guerra autonoma, non che va per sistemi d'armi ed intelligenza artificiale che possono fare attacchi senza intervenzioni dirette di umani. Elon Musk deve collaborare in questo progetto. In Svizzera si sente mince terza persona sur 60 ans solitaria, qua risulta di 9 studie che giunta al Dì Internazionale de Umans Plivels. Radunt 800.000 persone avessen pligugent de pli compagnia, uscia la ricerca dell'Institut GFS Turic a faccia in incumbenza della Pro Senectute.
1: Nief mens a novaura, also semenz un poet.
2: La meteo.
3: Presentata la Pro Senectute. Consegliazione sostegno in casa di solitaria dat e la veglia decina. Informazioni su verbundenbleiben.ch.
1: Il de vos dies a Jirgen Vive on cartel la marca de 30 gradi e che a Quera ot stongi e la regione de Quera per 24 gradi, 22 in sur a Zuzelva, Budaplica Sedis e Nengedina Alta. Il Pi sulla Iv vegni ot se Nengedina Bassa den Valmisteir e il rest del canton dati mo an qual sclarida, il ciel un po' sur trazza den contrasera vegni lu local a plover. Ade de meun a sonda fai aura variabla, a vomes gi ad ina dec cec, su enter mes gi vegni lu un po' blecch.
2: Vias e traffic.
1: Pazienza sull'autostrada A13 dati i colonnas d'entre Pian San Giacomo a San Bernardino per via di auto da Panna. Il traffic vegn dirigius alternant. Esce lui vigni sigilla una cavusleis a stuesa nozze.

Beautiful, il titolo della canzone che è pinata, avon che vin lu è proprio beautiful, sco, mincia l'uvergi de quella zura scun nias giuc, che mette in movimento ciurvelz in terra romancia nias giuc del Kikrisis, oz ronda dus con Daniel Vegar.

0: Christina Aguilera, tut pacific da sci, pacific pleun baios bu, je i fegn de las oc, nus giugain.
1: Il Kikeri 6 presentada folk, vossa putia del vic en la regiun.
0: Anu gen, bengi e benvigni en runda dus, Daniel Weger.
2: Bon di, Georgina.
0: Daniel, am primgi d'Oktober en vossa rangazzun personale de mains, de stagiuns, nu a sasamfle di Oktober circa?
2: No, sunt intervant, plata 3.
0: Ah, schon. Al podest, ves o sco?
2: L'avril.
0: Ah, sin platin, ni dus.
2: Ah, nein, un.
0: Un, aha.
2: E l'ora al mais lui.
0: Ah, in tic. Primavera, in tic stat, in tic atun.
2: Ah,
0: un viern, nuot.
2: No, ni più.
0: Bupli, bupli.
2: No.
0: Lui, sa mettere von la primavera, con salon c'è vera fa irt, ne vedi, Daniel Weger in che fa irt.
2: Le precis.
0: La stat.
2: Recolter per raccoglier per part.
0: Grill.
2: Er.
0: A ottobre fa rumida.
2: Rumida e per promplinger.
0: Perfetto. Quel de grill.
3: Agora, grillare, non so che riglia un vir.
0: Eh, vabbè, tu sei un grande, io levo il grande G-Quay.
3: Non è Daniel Weger.
0: Sergio Guec, arbiter grillescia. Zuron.
3: Racla din solir malir da stat.
0: Qua è sì.
3: Intan irt. Scotter Daniel Weger. Basta, ma vordarci ci capeta oz.
0: Runda dus. Set, druenza, ir ai dau, set. Prouts, Daniel.
2: Ecco, prouts.
0: Bien, lo scenzen ceiver. Scenzen ceiver la minuta. Sil wappen del canton Turgovia in dus liuns.
2: Ai,
3: korrekt.
0: Se vus leis visita il Technorama, sto esi a Luzerna.
2: Ja,
3: korrekt.
0: Dil Schwitzers e la NGL gudogna Nico Hischie ils bem liuns.
2: Ai,
3: korrekt.
0: L'aua minerala Evio a uon jubileum de 200 anos.
2: Ai,
3: korrekt.
0: Evio ai el canton Ginevra.
2: Na,
3: korrekt.
0: In mas birra e 1,3 liters.
2: Na,
3: korrekt.
0: Alla festa d'Oktober a München vien ina surviente de portar joc, mas en ina.
2: Hai.
3: Korrekt.
0: Oz el gi mundial dels vegetarians.
2: Hai.
3: Korrekt.
0: Silvestre Stallone alias Rocky a ius 2 anos a scola in Svizzera.
2: Na.
3: Falò.
0: Sin sia nova tournea va Bibi va plan e zuls confins della Svizzera.
2: Hai.
3: Korrekt.
0: Il detaillist Coop a wird ir sia milli avla stizun in Svizzera.
3: Korrekt.
0: Valposchiavo a Schluenion e Nils Sulez Clubs Grigiuns in seconda liga de Balapei.
2: E crai, hai.
0: Qual della capitale è un?
3: Coira 97.
2: Ah, quello è vero.
0: Coira 97, Ion.
3: Basta, fa tutto.
0: No, io c'è. Io, boh.
3: Grelare in soglier verduras, oz piglia de mondial dils vegetarians verduras sel grill. Gosten già er adegna stupend. Stupend er sto la runda da gi da Daniel Weger. Ivagna faccia dodes pretensions. Da calas dodes en dis correctas. Gratulazions.
2: Grazie, Fitch.
3: Dis correctas.
0: Ah.
3: An terma da 60 secondi.
0: Also, souverän, Daniel. Sylvester Stallone e propi eus a lesa a scola 2 anos.
2: In, ok.
0: Quai sans leger, quals gise compreu è l'edizione tudestia de sia biografia, autobiografia. Leo vignan si su de tot quai. En cas. En cas piatun, forse una lectura tot tenor. Sin se fan de Stallone, de ses films, insomma.
2: Va ben pa.
0: Mon pau. Daniel, con bugen Schlager...
2: Oh, qua va molto in ordine.
0: Va qua, Shalou, è quella che ho definitiv per voi, Daniel, per me, Pipau, che mon credo un prin caffè, Helene Fischer, è pronta da me una ronda 3 con la Dina Scena, che mette le straples.
2: Qua è buono.
0: Shalou. in stupendi.
3: Ciao,
0: a tocca da me un ciao Daniel.
2: Grazie a te, fine domani, grazie.

0: Las novitats der RTR.
1: Perdite massive de glatsch. Las chaliras de stad laschen en avos festiz profunds dar les glaciers schwitzers. En Schwitzer se sente mince terze persona sur ses Antons solitaria. Ad oz ne si bec pliu sche ciao di dat bepli per parzulegl versaire pudessi plover cia e la. Quai en in cinz dels temes a las oc al microfon Hugo Scher. Questa stad an els glaciers schwitzers pers ulteriurs 5,5% da lur massa. Ils ultims 5 ans e uschia schvani prest in 5 avel del glatsch dels glaciers en les Alps schwitzeres, quai mussen las pli novas mesirazions de la reit da mesiration de glaciers Glamos.
2: I segi sto in on extrem, gi i glaziolog a manader da Glamos Matthias Huss. Mei on 2022 vegen is glaciers pers ang da pli da lur glatschka uon. Luos in 2,5 km cubics glatsch. Con quell'aua pudessin planir duas giedas in lei da Vienna, ni sirari provvedimenti d'aua per l'intera popolazione svizzera per da plica 4 onze miez. Blers glaciers pinch importanti venies di tutta faccia. Chi is glaciers lieven, segi becciame in problem pi panorama de las Alps, mo bainier pi provvedimenti d'aua ad energiaia che segi dependent di glaciers. Certs glaciers se ci nanga digne spindrar di Matthias Huss. Cun mincion extrem vigne den tant pli greaf ad i tains ca resti per reagar davanti ad igne pli curt. La suletta masira persistenta segi da reducer las emissions de gas cun effects da siara. Gianna Maria Cantiani, Redaktion Cuira.
1: En Schweizer se sente mince terze persona sur ses Antons solitaria, quae resulta di nov studia che giunt al Di International Dumans Plivels. Radund 800.000 personas avessen pligugent de pli compagnia, uscia la recerca che l'Institut GFS Turic a fatz in incumbenza della Pro Senectute. Pli veglia che la persona saia e pli deresac il problema della solitaria dat saia, quae aia era influenzas in la qualità de viver, con qualche umans solitaris restien plis avens a casa, vegen depressiv u mangen il falà. En il Stadi Federativ Tennessee ai da complicazions da l'execuzione di una assassina. La prajun a comunicia che la donna de Chuncantons a survivi las duas injecziuns da tissi. Ella saia os en in ospital. Avant avevi da in vi en a juridic. La pli aut drecira aveva aboli il stop d'execuzion chi ha da curt avant l'execuzion. La donna è venuta sentenziata alla morte per via di ammazzamento che la aveva commesso avant 30 anni. Il è stata la prima esecuzione di una donna nel Tennessee da più passa 200 anni. Annick Kälin e Simon Ehammer guadagnano il classamento generale del Tour delle concorrenze multidisciplinari da World Athletics. Anche mai ha un atleta o un atleta svizzero pudi guadagnare la serie che data da il 1998. Il 2022 erano tant Kälin sco Ehammer veniti secondi. Quest'on a nomadus nu da il second Blair Punkt e survegnano mincin $30,000. Per il Tour dumbren las meglieres treis concurrenzes multidisciplinares d'Alon. In resultat del Balaper regional, terza liga, en el geu anticipà de la settavla ronda del campionari della gruppa IN, a Tron Rabius batì ir saira l'FC Landquart cun 4-3. Ed anche in resultat del hockey singlatsch en la National League a Lausanne guadagnà il derby contro Ginevra en extremis cun 6-5 su entersaietar penaltis. En la 56ª minuta manava Ginevra anche cun 5-2. Ai fercente di una seconda a Lausanne dentant pudì egualizzare il geo.
3: La meteo.
1: Ot stati il pli bler sulei en lende di una bassa e la Val Müstair usciliò dati be per par sulei. Per par desi coverte versaire poi plover local. La temperatura maximale en la regione de Cuira 24 gradi, en sur e sot selva fin 22 gradi ed en lende di nauta fin 16 gradi. Da maun e sonde fai aura variabla con fase de sulei, il suente mezzdì mince mai pliev de locala. La temperatura maximale a Cuira 25 gradi.
3: Vias e traffic.
1: Sin l'autostrada A3 tranter Pian San Giacomo e San Bernardino dati colonnas per vidin auto da panna. Il traffic vign manà alternant.
3: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
4: Kurz unter la Soc, il mens d'Oktober schnitzaus, anchats.
3: Talademaun a la Saire.
4: Am 1 d'Oktober, il G International de Persunas Pi Passadas, gradudeu alas novitats, ia abre il G Mundial dels Vegetarians, chevus miais ni miais bocar, nozas di esser inni dus cafés de pli, per fa honur al G International del Café. Quae è un botot, am 1 d'Oktober, ia il G International della Musica. Shalu, prendion in caffè, pinei si cei vegetari per la pausa della snof, shavus in tu pais, in a persona un pauet pi passada. Seja soflis dei in a patarlada. Quala capatarlo un pau per vus, con vus, direzione pausa della snof, Gerina Janke, shalu menza.

0: Con quella altra ballata da Ed Sheeran e Zeminio Vegn, Vargaulas oggi.
1: RTL, quai il sempervert dal dì.
0: E ius schon Varga c'un contons che vegn adina in prim gi d'Octobre celebrau la musica, cul gi internazional della musica. Senza musica fos mince gi gris, strescz, musica dat color, vette, colligia, sveglia proprio intir spectrum dat emozions. Nisch col cantautur Benedetto Vigne a 10 de quart fec bicau via radio.
2: La musica in die Grenze der letzten Wette, simplement. La musica scutala, oder anzusetzen, se c'è magic, se c'è mysteriox.
0: Figen i en poeta na vos la ronda del temps. Revoluzions musicala sei dau numerusas. La tecnica, surtut commerciala, ei succedida anno 1980, pia avon curont ciunons, culpi en prim disc compacte compareus. Estau The Visitors della gruppa legendara ABBA. Agiu in pulita montada l'antira historia de musica. The Visitors ed il reminent stau il The Voice, album de studio dat ABBA avon il quartet alu giu faci una lunga pausa. Aden se sedz vevans lu giu terciau cels calien a se schligien. Anno 2008, lus, entre bunem in Curontons e ni puspestai anzemen el studio a registrau duas novas canzuns. Mo tornein til pi en prim disc compact in summa, a te klein giù de qual, la pi en conoscenta One of Us, che raquinta d'ina relazion che va a fin. A cun quella festivenza cheu, el rom de Nies sempre vert il G internazional della musica.

0: Migliores treis concurrenzas multidisciplinares dall'on. En il Stadi Federativ Tennessee a l'execuzion di una assassina fac naufragi. La prajuna comunicia che la donna de Ciuncantons aia survivile las duas iniezioni de tissi e la saia os in un ospital. La donna è venida sentenziata alla morte per vidinmazzament che l'aveva commesso avant 30 ans.
1: La meteo. Presentata la Pro Senectute. Cosegliazione sostegn in casta solitaria dat en la Villa Decna. Informazions sot verbundenbleiben.ch.
2: Ils de vos gisa ir gien vive on la marca de 30 grads e che o quera ot stongi e la regione de quera per 24 grads, 22 en sur Zuzelva multiplica 16 in engedina alta, il pi sulle if vigni ot sen engedina bassa ad en Valmüsteir e il rest del cantun datimo an qual scrida il ciel un po' sur trazza d'un contersere vigni lu local a plover. Ad è de me un sonde fai aura variabla vom mes giedina dec cec su enter mes gi vigni lu un po' Bletsch, wie von Patientia sind via.
3: Vias e Traffic.
2: Si l'autostrada a 13 dati colonnas d'enter Pian San Giacomo a San Bernardino per via din camion defect, il traffic vign dirigius alternant. Allora, veni a seguire tutto il nord, forse con un'intica lì a ritardo, l'unica che vuoi essere, a stu aizanotz.

0: temps de tuna e il temps de la regina de la Bargagna. Quella regina ha d'anton schon de bè ons seu agen festival. La Chistogna. La Bargagna, quella valanda grigiuna che racconta le sberas Chistognas e giù aul denter Castasegna a Soio. Odurs, colurs, quellas odurs del Festival della Castagna, con una serie di purgides che celebration quei simbol è probabilmente il più autentic della Bargagna. Quei frecci seun a fecci nutritif.
1: La Castagna è grazie alla nostra associazione arriva da vendere tanta Castagna e è veramente tanta gente che ha la passione da coltivare in selva e da tessere la Castagna e da vendere e quello fa molto piacere e è quello il scopo della roba in fondo.
0: Qua è Ivana Engler, giudicco RTR Stausavon, in quale on sin lur ben e la Bargagna a raccoltare che stognas a veugiantir processi e commettere elas a fimantà elas castagnes. Las castagnes bargagliottas e an conoscentes lungi sulz confins del Grigion.
1: Tanta la van in tutta la Svizzera che faceva un pacchetto di 5 kg e una perla va ner un gruppetto di giovani che le già qui che compra la castagna e vanno a biel e fanno il vermicel e poi dopo il zurigo e vendono il vermicel dalla nostra castagna.
0: Toccan giù bien per venire in lavorare, vendite sco vermicel lu a Turic, il festival che fa honor alla regina della Bargagna quattro anni dopo il 8 d'ottobre pretendo si nega stonza sco grigiuna propri in nega ester staus a viveu
2: Authentic regional
0: in 7 minuti dati la snow at Italianità in forma di cant a musica, datios da a cun.
3: Let me see you dance.
0: Zucchero!

0: las novitats ter RTR.
1: Cha regia ed il commercio in dettaglio in crescita in Svizzera e Victoria Dobla Svizzera en il Tour del World Athletics. Quai en dus dels temas a las nov al microfon Hugo Scher. Il commercio in dettaglio svizzere cresci er il mais da vost. Cumpraglia con la vost 2025 e la svielta crescida per 2,3% uscia comunicesse l'Uffizio Federale de Statistica. Stumpla haien da nova mein il stancadis che haien guadagnada pli in conseguenza de pli outs prits per ieli. Senza il stancadis fis il crescement sin in plus da 1,8%. Tenor l'Uffizio Federale de Statistica è er la ceregia s'augmentada il settembre. Per l'imprime giada da pi 2011 è la puspes in 1%. In Svizzera si sente mince terza persona sur 60 ans solitaria, qua risulta di 9 studie che giunta al Dì Internazional du Mans Plivels. Radunt 800.000 persone avessen pli gugent da pli compagnia, uscia la ricerca che l'Institut GFS Turic ha fatto in incumbenza della prosenectute. Pli veglia che la persona saia e pli derasa che il problema della solitaria da saia. Quaiaia er influenza in la qualità da viver, con qualche uman solitaris restien pli savens a casa, vignen depressiv u mangian il falà. Annick Kälin e Simon Ehammer gudognen il Klassement General dal Tour delles Konkurrenzes Multidisciplinares der World Athletics. Anc mai ha in atleta u in atlet Schweizer pudi gudagnar la serie chi dat da pi il 1998. Il 2022 eran tant Kälin sco Ehammer veniz seconds. Queston an omadus gudagnà e vitirs nu da il second bler punkt chi ha da in summa finos en questa concurrenza. Omadus survegnen mince mai 30.000 dollars. Per il tour dombren las migliores trais concurrenzas multidisciplinares dall'on.
0: La meteo.
1: Oz dati il pli bler su lei en l'endedine basse la Val Müstair usciliò dati be per part su lei, per part desi coverte versaire poi plover local. La temperatura maximale en la regione da Cuira 24 grads, en Zure Sozelva fin 22 grads ed en l'endedine auta fin 16 grads.
0: Vias e traffic.
1: Sin l'autostrada a 13 tra Pian San Giacomo e San Bernardino dati impediments de traffic per vidin camion ed che effect.
0: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch. RTR. Rund per il Dì.
2: Kurz entre las nov, cu las pausas de las nov, san tionc quaza otsan pauet pi gic. En prim d'octobar, Dì Internacional del Café, cu iai per fa honor ad el, de beiber minimum in de pri a speracula che piensa del chef sin storna pi tart continuesce cul barha oz ei a caffè en in cert sen bein cultural mondial e un in moment cun vos astia Georgina Janki bella giovgia.

0: Am prim gi d'October cu Julie Andrews a Natalizzi se una vontinava il quale d'una che ha mossau sco Mary Poppins chinsa e cun giubergia fa orden canta ave pligi. E nasceus in prim d'October Tech Galifianakis e actur in conoscenza dils films The Hangover 27 del mun de Hollywood e zilu è un Captain Marvel ca Natalizzi Brie Larson ca a e in Oscar a casa nascide Otsavon 37 ons. A perci a RTR surveniu posta cun auguris quentra sescia Beppi feci in solia per in buop en engedina che spronza pinau la petta preferida, la torta preferida Armando Melcher ca och candelas sin sia petta el da casa a Ramos. La pian prima, giut crun del mens October va nua.
1: La cupina. Presentato il bogno in giardina a scuola. Il bogno con acqua minerale. Bognoengiardina.ch.
0: Nu loc cien ven 21:30 se vos en conoscissi chi ca Natalizzi ozi en prim d'October les fa la surpresa cun nies regal en vies num nu loc cien ven 21:30.

0: E alla che Fidenza us è in buop casenza de quellas uras en beun scola, casce celegra sila scadiola a quei grazia alla madreccia la Nina che è al telefon. Biengira mos Corina porta.
1: Buon dì, sembra.
0: Alla scadiola va at il sulet con us venzugneu a posta con auguri soz Armando Melcher.
1: Hai, osa nai gust, c'è questa funziona per il.
0: A c'è già visais con Nina?
1: Ma tutto il buon, d'accordo, tutto il buon, per l'ottava l'anniversari. E c'è gli odi, se si dì, esce la tutta di scuola. Speranza alla magistra, non dama a sablere le lezioni. E allora, anzalegrana sulla festina da questa fin d'efna.
0: Lezza anzamessi la fin d'emma, buco sera.
1: No,
0: fin d'Efna, con tutte le sorprese.
1: Hai.
0: C'è hobby sal, scuola, venzo giù in demen avon, Corinna, più buia in ginnastica, shock hobbies?
1: Hobbies, alien figen balapè e far la lotta.
0: Quai è, c'è qua fanno il angidinese, beh, ha qua in una flotta comunità, ha da giovens che fanno luce.
1: Hai, e vi sbi in comune, però no, per ir a trenare. Da qua non è optimal.
0: Allora, se siamo di venire in giro, scormon.
1: Hai. Speranza, tenia una sposta.
0: Dat Armon tir Armando, ha?
1: Hai, proprio.
0: Corina.
1: Hai.
0: Nostra mattina, scadiola? In suo nome, lui finiamo in una fece bella party con Armando Melcher, ses giovens dulces o chions.
1: Hai, grazie, qua fine.
0: Arrivair!
1: In bel dì!
0: Grazie, ciao ciao!
2: La coppina.
3: Presentato il bogno in giardina a scuola. Il bogno con acqua minerale. Bogno in giardina.ch

0: Nus mein cun grons pass viers las nova masa. Pinaus per surprender cun vus direcziun tuchiez de mezzogi, Sergio Guetcha. Diei, denter auter, in de quals temas ossia ton durant quei temps kins tratje forse? Ah, buschan, buschbe.
1: Il è per dei ruscheia la never ending story cassas da malzangs e premias mincion da quel time per vinge anche una scheint per cant ci las premias crescen milion venient per lo tron vin che gli ad essere in Svizzera an media 5% in a survista scus per nier ter cassas da malzangs e in da nos tema soz si vol as dis e era anche avant las endas discurinza curta an vista a nova musica da Bibi Vaplan sonda anceva sia tournea a scuol duman compa la nuova musica da Dela e schon ozra quinta Bibi Vaplan da ceci ins po zalegrar er kegl avant la sendas.
0: Bibi Vaplan venze schon giù un po' pi baulotz und demeon ele vai in rotazion ter quella plataforma nazionale MX3 sa culina giù da sia novissima allo suo entra la sendas venze e schon faci avviso un demeon caffè federal live direct con nos corrispondenz da Berna allo vesio credo dic tut. Da mia wart. Gergi dei anche ei neven, Sergio, buona emission.
2: Grazie.
0: Restei fideivels, dos meinsa cun giganton in Turet tilas steilas, esur de steilas a galaxies adil meins Oktober, kei in backgrounds fantastics per contemplabu mo steilas e planets, ad insomma, e da tut quei, venza rischdau otzen de meon. Shalou, buona continuazione.
3: Canoscio te in treg, a scianosa saudi, nis contact, streg. Senza saveda, toi in a massa, scia zeglia lo sa schon, tu stil a toia classe. Nos discurs, intensivs, temas brisans, excessivs. Adelma demo, men, ripre minche fuera, a cu

We're going to dance and have some fun.

Igl è sto las nova mesa. Era da mi vart in Bundè, bella Gif già, al microfono Sergio Guetsch.

Indie pop dalla terra tedesca Giant Rooks. Oz er Eros Ramazzotti. Where 77 Bombay Streets. Ivagna era Bibi Vaplan, oggi sent il nostro programma da musica Bibi Vaplan ed esce domani nuova musica. Anceva sonda sia tournea a scuola. Deis spectaculars, quels deis per Bibi Vaplan. Mattias Reim e Michel, bella Givgia.

0: Eddie Swims der RTR è in carta las dish Schivez Peda.
1: Che chauses. Presentata Nickis Cuira, la facente per mobilias e decorazioni. Nickis-wohnwelt.ch.
0: Nos giuignozze per bonzen la valetta da 70 francs angivinar la ciosa con la jade da 3 ciavazzins. C'è vigna cercea.
2: La ciosa funziona bene in grandi numeri. La ciosa in dicescia. La ciosa è variabile.
0: Ci ho una buona idea. 0800 20 25 30 RTR Ceciosas.
3: Bien, di signor Gretzka, vuoi la Ruofer Margrit?
0: Fa piacere, Margrit Ruofer, c'è cercianza.
3: Ah, cosa è bu? Mi è proposta tre bustabs e hanno un sal.
0: Sal?
3: Potessi essere, yeah.
0: Il sal funziona an grons dombers, il sal in dicescia, il sale variabel.
3: Sono in una pinche prisa a una massa, sal.
0: Cucinez savenz con sal?
3: Son.
0: Il sal è la prima proposta da dots. Il sal è bec la ciosa, ci cercianza. Grazie dalla proposta, bel dì, Margrit Ruofer.
3: Grazie a fit, addio, signor Gretz.
0: Proposta numero 2, RTR Ceciosas.
4: Bien dì, Sergio, Teofil di Camon.
0: Buon dì, Teofil de Rungs, scu vei gli orter vos con sal.
4: Ma sal, asti bumucana.
0: Eba. Teofil, la ciosa, c'è cercianza.
4: Allora, io provo con la nebla.
0: La nebla. Funziona an grons dombers in dicescia e variabel. Proposta da Teofil de Rungs, cercianza Erbec.
4: Voi businaus, voi diuven co diuta.
0: Ivala, ven avanti da Star, Vetlonder, bella Giv già a Camons, Teofil de Rungs. Proposta numero 3, 0800 20 25 30, ci lascia provare.
5: Un di Sergio, qua Marlin Zolinger.
0: C'è cercianza, Marlin?
5: Non c'è una moneta.
0: La moneta. Il sal è il bec, la nebla, la brainta e il bec. Cercianza la moneta. La moneta funziona an grons dombers. La moneta in dicescia. La moneta è variabla. La moneta cercianza Irbec. Grazie, Marlene Solinger. Bella Givgia. Anche dus chances vezzozza da Gudanier. 70 francs in forma da bonz. 0800 20 25 30. RTR Ceciosas.
6: Hello Claude Intermont, quindi Sergio.
0: La fanfara fis pronta. C'è cercianza, Claudin?
6: Io am provo col pixel. Provo che in massa pixel per calut per il maletto.
0: Il pixel? Il pixel è il pipiccian element da den illustrazione digitale. Funziona an grons dombers in dicescia, è variabel, i cercagni. Il pixel! Gratulazions, Claudine Dermont.
6: Super, grazie, Fitch.
0: Scu neida sen la soluzione.
6: E va lì a provare con la onza, allora io non so se di fece pin, a tutto un altro, allora che veniva spontaneamente. E con far laser, poi lavorano con pixels, allora che veniva da me.
0: Cordiale, gratulazioni, Claudine Dermont. 70 francs in forma da bonz, il premi vigna termessa per posta. Già veisce con che il ven avanti anche una bella giv, già bler plagiair con il sbonz, Claudine Dermont.
6: Grazie, Fitch. Sono milioni di bigi.
1: Ciao. Presentata Nickis Cuira, la facente per mobilias e decorazioni. Nickis-wohnwelt.com www.rtvh.ch.

0: schittert la Radio meine trasli storge da Musica.
1: Ich habe dich noch nie gesehen.
2: Schittchen zuns, da wendt un grands Hits.
0: Ed è Nora per la perpetna dat.
2: RTL. Nur che la musica è da casa.

0: Las novitats ter RTR.
1: C'ha regia ed il commercio in dettagli in crescits ed è pliras occurrenzas internazionales de sport survegnen den air supplementars de la Confederazione. Quai endust als temas a las 10 al microfon Hugo Scher. Il commercio in dettaglio svizzero è cresciuto era il mais da vost. Comprelià con la vost 2025 è la svelta crescita per 2,3%, uscì comunicesse l'Ufficio federale della statistica. Stumplà hanno di nuovo ma il stancadis che hanno guadagnato pli in conseguenza di pli alti prezzi per ieri. Senza il stancadis fissi il crescimento in plus di 1,8%. Tenor l'Ufficio federale della statistica è la ceregia aumentata il settembre. Per la prima giada da più 2011 è la puspesa in 1%. Il Consiglio nazionale vuol sostenere dal 2027 fino al 2029 sette occurrenze internazionali di sport con denari supplementari. La Chambra Grande ha approvato 2 crediti supplementari in l'altezza di maximalmente 5,24 milioni di francs. Profitare di questi denari doveva entrare tra l'altro il campionato mondiale di remare a Luzerne il 2027 o il campionato europeo di basketball delle donne il 2029 a Ginevra. Dapi il 1919, l'on che il Cesc Barbet è venuto reintroduzio in Svizzera, cresce la popolazione dat on tar on. Fin oz è nascito 299 Cesc Barbets Juvens, uscì a comunicare la Fondazione Pro Bart Geier. Radond 80% derivano di un Cuadic Selvadi. Eifer la Svizzera date il Spliblers Cesc Barbets Juvens en il Grigion con des doc animals avant il Valais con 9. Per poter registrare l'effettivo attuale appalesce la Fondazione alla popolazione. Ci che osserva tra il 10 e il 18 d'ottobre in Cesc Barbet tu hai annunziarsi a osservazione.
0: La meteo.
1: Oggi dati il più bello sull'Eil in Lendidine Basse e la Val Müstair, uscì dati be per part sull'Eil. Per part desi coverte versaire poi plover local. La temperatura maximale in la regione de Cuira 24 gradi, in Zure e Sotselva fin 22 gradi ed in Lendidine Auta fin 16 gradi. Da Maun e Sonda fai aura variabile con fasi de sull'Eil, il sventermezzi mince mai plievgia locala.
0: Vias e traffic.
1: Sin l'autostrada a 3 stranter Pian San Giacomo e San Bernardino circulesce il traffic puspe normal.
2: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
3: RTR. Mesdi. Mes Radio.
4: Ed è un tema il quale occupano tutti i premi e case da Malzangs del mondo. Scu sparnier per case da Malzangs. E la survista è pronta per voi altri in quella mezz'ora. Al microfono è Sergio Guetsch, Allegra.

0: New episode!
1: Interlets RTR, la GIF già si funziona, allo funziona il... i cerciagni. Ilia Pixel! Gratulazions, Claudine Dermont. Ivania da venda dozza una nuova vittoria da Ceciosas, Claudine Dermont, Gudonia Bonz, la valetta da 70 francs. Si lessa ser pruare in eda Ceciosas, angivinare in aciosa con una geida da 3 cevazins. Domani puspe, in carta las dish.

0: Niklas, il è la sadigio d'encart.
1: RTL, tips e tricks per vous.
0: In eda adon in se Sandisovet Londra il schon presta tradizion ossa il ton fegna settember vigna faccia da saveir per cant per cents ci las premias da las casas da Malzangs crescen puspe siva da Mardè Savainza L'otron vigna paea an Svizra anna media 5% da ple an Grigion vigna quel ad esser 4,3% la ministra da Sanadat Elisabeth Bohm-Schneider.
2: Ja, es ist mir ganz bewusst, dass es viel ist, sehr viel Geld, aber es ist auch ein gutes System. Man hat Zugang zu guten Leistungen.
0: E tu tegna ins staupa era degna da play per la sanadat. Scu ins saves sparnier ter las casas da Malzangs. Angela Hendry es informada.
3: In idea è de mi dati rina casa da Malzangs play favoraivla. Fet sempel vo quai cul calculatur de premias online de la Confederazion cun imper paucas indicazions survegnins las propostas inclusiv cons de nestin sparnias per Mainz. Dentaun, avant che falla mi dada, due sinz essa domanda con fec scezegins al servis di la Cassa de Malzauns actuala.
4: Coi la Cassa è contongibile per me, vai a una persona che prende me serius, sai au telefonani, e si ci leo ciò vince per svi. Quei domandas che nous vein, e il mince gi, che nous udin che la clientela che vinter nous, che scezegia, questo rovetsch tir nous.
3: Di Remo Kamenisch, mein facente di la vita sur selva a Lyon, in a pinche Cassa de Malzauns con redon 4.300 clientes a clients. Lusso ins essa domanda, c'è franchise c'è fossen per ins. Conuzza ella se il maximal pies in 2.100 francs, sparni ins circa 1.100 francs premies ad on.
4: Persones croniques, così gli enus da salvare la franchise bassa, ad persones che han bo regularmente prendere medicaments, ni bo regularmente di terapies, così gli enus naturalmente la franchise alta, a se ve a scia Sparniaco, i scuoci da sanadazzo, vi sparniaci.
3: Lu dati differenti modelli da sparni. Per esempio, Telmet, uscisto in l'imprima telefonata di una hotline, avanti in svolti il miedi, Zurina app, né l'opzione la più conoscente, quella del modello de miedi de Cesa. Uscivo in l'imprima di agen miedi de Cesa, a scelet sobbia di da, organizzè scelet specialisti e specialisti, uscivo ai veni evitau dubletas. Il modello che è la vita sur selva preferisce, il modello Miedi de Cesa, maneggia Remo Kamenisch.
4: C'è il sistema sin Telmet nia scia, quei è organizzazione che in lunch na vendil cantun grigiun, nus lenen se set sostenere la lavura che è la region, a bo exportare la lavura di Smiedis e un che è una ven, a per quei venus pel moment è un buona idea da introduzire in quels modelli.
3: Allù a un scudovos tip sei da prendere sotto la marella la polissa per farla seguire che in se forza bisogna seguire aus dobel.
4: Persone che lavorano sur 8 ore se diamma ti al midem patrun e seguirai obbligatoriamente sulla ficenta sulla seguirata d'accident. Quei ad e mince persone veramente è mai consigliata ma rabbè in se la polissa Si è nel accidente di Buc, ni si lavora da esclaudere l'accidente, anche per gli altri, quei è per francs premie se don.
3: Pia, per resumà, per spegnere senza comprare le differenti casse di Malzauns, si fa di benzina, fa la midada, l'usai di leggere il modello di Spagn, a studiare che i franchise ci fossero la alta né la bassa. Allù, scoda vos pass, controlla la polizia, ammira, ci svegli mo quelle prestazioni ci trova lui propri.
0: Il calcolatore da premias online della Confederazione Catez se nostra pagina da internet rtr.ch mi dar la casa da Malzang è anche possibile fino alla fine da novembre importante perché è da avere la conferma della nuova casa avanti c'è data giù la viglia co anche in tip da Remo Kamenisch magna facente dalla vita sur selva a Lyon
4: io sai così là il medio mai sia necessario per bagatelle veramente di domandare trovi la visita del medio in bocca quello è forse il primo passo per ricevere da se vede per una costa di sanità

0: Enia scretch apposta per la VM de ski siglia dumela di seda Somorezen 77 Bombay Street Empire. A propos ski siglia am Virn, anceva a Selden schon Kelmeis, ils 24 e 25 da Ochover, enir schon las primas curses della Coppa Mondiale de Skis a Selden.
1: Il Challenge.
2: Presentata la festa della raccolta in Val Müstair.

0: oč ad encart. A coira questa sera era la socia d'encart musica da jazz con Andreas Ebenkofler, Vito Cadonaue, Simon Steiner. Si musicists da jazz sin scuntren spontan manch za refereschen els ad en repertori comunabel ils schinnos standards da jazz senza prova nesha in un prim set plagna spontaneidad surpresas musicales e scuvertas comunables pil publicum dantant er pils interprets sets. Musica da jazz enten la bar di Marcel Coira questa sera alles och ad encart.
1: Il Chelender, presentata alla festa della raccolta in Val Müstair, il 4 d'ottobre a Valciava.
0: A quels dei sono i più speciali per Bibi Vaplan. Data nuova musica da Della e Bibi Vaplan va ir più spesso in tournée. Discorrenza a Surtlander an pocas minutes.

0: Bibi Vaplan publicescha sia nova EP e con Kella Vo ella ergist sen tournea. Il prem concert è schon sonda in til Hotel Palace Schuol Nairs. La tournea o il nome spezial Ligna Nectar 37. Domanda a Bibi Vaplan, c'è managea con Kelly?
1: La Ligna Nectar è un planeta dell'universo de popcorn. Quasi in sé quel planeta ci des nasci al prüm. Ma l'Una Nectar sta erst con altri progetti in questo stoso, per esempio, il Savaire Tozzo dell'Universo del Popcorn. Ed è adesso un lo magico anche l'Universo del Popcorn, in cui tutto è un po' più calmo, tutto è un po' più magico ed è un po' più melancolico.
0: Adela interpreta senza il prossimo concerto di essere lo orchestra da essere in questo più speciale, da c'è in poglias allegrar.
1: A me ha interessato fin già per la popcorn opera di surpassare confins, di silentare le strutture usitate, cioè la struttura del concerto. Simplemente provare di sostenere il pubblico, di sentire e di arrivare il cuore per nuovi mondi e di arricchire il suo mondo. E venire dalla parte della musica del film, quando è stato già fatto. E questo naturalmente per me è distruggere i visuals plus la musica. E con fare i visuals viene la possibilità di tradurre il testo romano, in tedesco, vuol dire che non sono a Berna o a Dechternach, il pubblico viene sostenuto da inclare il mio testo. Questo per me è già molto bene.
0: Anche Vigiania, tutto buono, Bibi va a planare il primo concerto con quel sonda a scuola.

0: Las novitats ter RTR.
1: Il Cussel des Chantuns pleda da pli deners per Erasmus Plus e pliras occurrenzas internazionales de sport survegnen deners supplementars alla Confederazione. Quei ha indust als temas alla Sindes al microfon Hugo Scher. En connex con la debatta dels contracts bilaterals con la UE ha il Cussel dels Chantuns concedir ad und 192 milions francs perché la Svizzera possa partecipar l'on proxima al programma de formazione de l'UE Erasmus+. Plires cusselieres e cusselieres n'han bec voli dar quests deners per vide les mesires de sparen tar la Confederazione. Guy Parmele ha dentant admoni che la Svizzera pudesse tarin na venir excludide dat autres programms de formazione. La Confederazione doit sostenere finanziariamente nei prossimi drei Sons pliras occurrences internazionales, quai vuole il Cussel national. En tot doit la Confederazione mettere a disposizione fin 8,2 milioni francs. Con questi deners vuole sostenere 7 occurrences de sport internazionales, tranter auter il Campionato europeo de patinade artistica Losanna, il Campionato europeo de ball a mound als Omens a Turic u il Campionato mondiale de remar a Luzern il 2027. 3 milioni francs sono previsti per mesures per promuovere il sport. Dapi il 1919, l'on che il Ces Barbette veni reintroduzia in Svizzera, cresce la popolazione dat on ter on. Fin oz en nascits 299 Ces Barbets Juvens uscia comunicesse la Fondazione Pro Bart Geier. Radond 80% derivan din Quadic Selvadi. Eifer la Svizzera dati ils pliblers Ces Barbets Juvens en il Grigiun con 18 animals avant il Valais con 9. Per poter registrare l'effettivo attuale appellesse la Fondazione alla Popolazione, ci che osserva tra le 10 e 18 d'ottobre in Ces Barbet, doit annunciare sia osservazione.
2: La meteo.
1: Oggi stati il più bello soleil in Lende in de Basse e la Val Müstair, uscegliò dati be per part soleil. Per part esi coverte e versaire poi plover local. La temperatura maximale in la regione de Cuira 24 gradi e in Zuri Sozelva fin 22 gradi ed in Lende di Nauta fin 16 gradi. Da maune sonda fai aura variabile con fase de soleil, il sventer mezzi mince mai plievge locale, la temperatura maximale a Cuira 22 gradi.
2: Quai entstat as las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
0: RTR Café Federal.
3: Adrian, Io crei che tu hai un po' temperatura, può essere?
4: Specia, grazie lunch.
3: C'è mossa su quel provin.
4: Specia. Kaul. Definitiv ebra de lezioni.
3: Io vez. Era tai a clapar la fevra.
4: Contro quella di gnang in te.
3: Ja, probabil na. Ed es un anno van las elecciuns nacionales e els combats electorals cumainzen plana torschwunsch per nus motiv de dar un sguard sin strategia trix e javusch dels partits grisuns ed er de candidatas e candidats possibles. La fevra de elecciuns ens ha definitiv raggiunta beim fnüdes e beim fnüdes el Café Federal un anno van las elecciuns meis nomes Fabia Caduff.
4: Ed io son Adrian Camartin. Gelas elecciuns grischunas, quellas em permetten de venir interessantes. Ei dat numnada mein pliras midades, per exempel va ina carriera politica a fin questiamna, de meun eil de vos di de sessiun de la Cusiliera Nazionale Liberaldemocratica, Anna Giacometti. Con quai che la cala anticipada mein, also von la fin della legislatura, suende l'entriur consigliere governativ Christian Rathgeb sin su platz che a Berna.
3: E tiers vence il Grigiun abbiamo 4 sets in peda finots 5 sets pel Cussail Nazional e c'è un dels Cussiliers Nazionals in uffici vol ir ant il Cussail dels Stadis, nempe Martin Candines. I daro schades e müdades, c'è es realistic, c'è possibile, nos analisaina steil an der Via.

0: tout ira bien.
1: Nos egliada quella va uossa sulla ciambra gronda e conciaintas co Cussagl Nazional. Quattro sets stanno a disposizione ed Adrian, mia prognosa è quella che mince per ti grondi in grigion survegn un de quels sets. Oh. Vuol dire, un pel Parti Popolare Svizzer, un pel Parti Il Center, un pel Socialdemocrats ed un pel Liberaldemocrats. Mm-hmm. Un per un. Perciò c'è uossa che Anna Giacometti ha deciso di smettere già più bord, nempe domani è l'ultimo giorno della sessione, sono terzo giuro che Christian Ratgeb ci può usare già nir per tre sessioni a Berna, può approfittare di qui e di se riverele di difendere il sezzo per i liberali democrati.
2: Che ti ha già ragione. Le cifre sono già in un altro modo è che gli avvantaggi in candidati e in candidate sai che vedere non è che vedere il combatto elettorale. Fus Anna Giacometti restata in tocca alla fine della legislatura, ma sono le cose buone di dirci i liberaldemocrati avessero se proprio se vuole difendere l'ursetza della combra gronda. Ossa hai dentro la probabilità che quel gertegge con Christian Ratgeb in bienton pli gronda, ma eba se gira in nuot elezioni, in una dina elezioni, se diva una dina in on, e sono già bella bella, e la pelle di Grigiuna lezza a gest plirs problems, con le quali se l'hai confrontata, e la piarda vus, che hanno in sviu bulde vos e le elezioni del Cussagl Gron questa primavera, et ella ha in problem, gestione gada personal. Biars e biars de lur candidats, l'intir personal de partida ai de quera pitost concentrau et buschi en conoscent el rest del cantun a lez drove haltations les vini elegius. Cun Anna Giacometti ani quella scienza che io sono di essere con ella hanno io proprio una persona in conoscenza in l'antica Svizzera vuole essere tra la moda maniera che ella ha come presidente comunale della Pregaglia che ella ha identificato con le conseguenze della bova del bondo da scia ella è rimasto bianco svusti le vostre elezioni e le simpatizzanti e simpatizzanti d'altre partite.
1: Ed in tanti liberals combatten con vus, es un otter parti ci guadagnen empe il Parti Popolare Svizzer e quels han in tant duas consigliers nazionals con Roman Hug e Magdalena Martullo. Qui es vas la grande domanda, ob ein riven i propi de guadagnar tant, cha tuots duas riven de tnair al sez, que ci fus pütöst una surpresa, o lura chi de quels duas tegna al sitz?
2: Ja, es nus dein keu in sguard si la repartizion de las vus de las de vos elezions federales. Lo si fitch probabel che quel sitz va a Magdalena Martullo. Ella a fatg bien chumeli vus de pli che Roman Hug.
1: Però ci tegnen tuots duas sitz, quel scenari dvainta vie più main realistic, se già ina ora de quecelas. Koalitions de listes resten usche Kolon passan, empichels liberals van kul center ed ils verts kul socialdemokrats. Heit el Parti Popular Schwitzer nu se weine amo propi Ceci fan. Nu se weine che Roman Hug vol star a Berna, schel candidesche però per Cussagl Nazionale l'ureda mo per Cussagl del Stadis, nun al propi tradi eter Magdalena Martullo. Non si vede insomma a mo c'è e co. Gli indizi che non vede vanno schon in quella direzione c'è la candidata del Cioppel Grigiun in Aperturic per Cussagl Nazionale, però conferma non ha la que a mo.
2: Qua vien schon auch interessant. Ja, sei, mi immagina che quel combat intern se vesse schon auch so wie ein paar Katsch. In tal combat del reminent Präsident della Partida contra Promi National, quellai è schon dau in agante la PPS Grigiuna. Von Siadon, se wusste ich diese Regarde sehr, ne? Heinz Brand contra Magdalena Martullo e faccio la Kurs ad letztems. Magdalena Martullo. Ma la fin finale deciden ja un ils delegai chi kai trametten lu propi ella kurse con chai taktiche che vol ni en quel combat electoral. Omis dus da dels an in tota gas chance tutte noch sin chai ins mette paisa Magdalena Martullo ai con sie ems chemi in de las pli grandes patrones del grejun a grande paisa e la partida nazionale bul de vose per via de su nome sia facultat et questo in sedi ella in dona. Exakt. Roman Hug, der lautere Wacht, ein Grischun tras a tras, bunemein schon ein paar Klischee mitgeton. Er ist schon Präsident kommunal, in einer Ficienta, ein Kötschedur. Biarson stausel Kussel Gron, ein Knusche Piele Politiker Grischun, da, per cui er Bia Kontakts.
1: Nein, qua resta interessant, c'è ci capite. Nu steine cul buonder, c'è questa corsa. Insomma, comincia e ora avanti tutto è cosa la va a finire. Ti Adrian, noi siamo creati un po' freaks.
2: Ma io credo che trovi un po' in lavoro che è il centro politico della Svizzera.
1: Non stai per fine avere la febbre delle lezioni, o i motivi di professione.
2: Esatto, è in buona causa.
0: Caffè federale. In sguardo davanti e da vostre culisse della politica svizzera.
1: E per quegli nuovi satirinotti, per te, in giù ci vengono interessanti al partì il Center. Martin Candinas vuole ir in il Cusail del Stadis, che ha annunciato durante questa sessione, ma scocci se sa e doda er a in cinotter er a mo muoscias, nempe Marcus Caduff ci desintant in regenza. El non ha a mo tut posizione in ciossa.
2: E che ho deciden di alla fin finals delegai ci che tramettono proprio in c'è corsa, ma clara per mai, se Martin Candinas Es war ein Kurs, Luail, viel gute Chance, dass du nie gesetzt Kusel del Stanz. Er ist ein Veteran, der in Bern, der bei Queen de Jones, der Kusel National, der ist perfinst als Präsident der Quell. Er hat eine Reihe der Kontakte enorm. Er ist ein Kanoschen, simpel mein Tutz, und Tutz ein Kanoschen. Aber ich kann ja schon kein Fuss per L, hat ich meine, ein Pass Logik, dass ihr Karrierepolitiker, damit da der Kusel del Stanz.
1: Hey, se il stile della politica è diventato più calmo, io penso che ci un po' più quella calma di quelli del Cusail del Stadis e non più quella tempera di quelli del Cusail nazionale.
2: Yeah, c'è Martin Candinas Midele, Combra Pincia. Yeah, ci sono insomma luce in sé, c'è il Cusail nazionale.
1: Ma te ormai stesque in sé essere una donna ci mettono su somma la lista. Isna non ha il grigion bot in giù una rappresentazione di donnas a Berna, però se il partì lascia ir su somma la lista una donna, per esempio una Luana Bergamin, que non è so scesi giù. Io penso che l'anno è per una pruna omens ci sono interessati. Penso che avvi un Kevin Brunolt, un Reto Krameri, Zentra in sé una buona situazione di partenza, il problema sarebbe piuttosto la concorrenza interna.
2: Oh, yeah. Letzte wie in Buad essere, ma gerade schia. Ausser mehr un Insitz, quel dels Sozialdemokrats, no, che ok, ja, la causa è schon più o meno clara, la PS, quella vigna se wie Defender, quel Sitz, e Jon Pult vigna den Scheiver sie die 18. Legislatur, che a Berna.
1: Ah, d'accordo. Io non credo in Erna che vuole candidare, per esempio, per il Cusail del Stadis.
2: Fus di Bullen prima ga, ma forse candidation di autor della partita, fus di ideal per già si una persona, per esempio, in Julia Müller, ni la Selina Nicolai, buex numus per Luvigny a Berna propi, ma bei in lupa le prossime elezioni della Regenza Grigiuna.
1: Trovar le elezioni era un po' per placar strategic quasi il personal. Hai nu podessen analisar a mo lönch quis quia, ma fens ja steine far un punto al mein una passina de musica avant che guarda una possibile strategia per Cusail del Stadis. Steilen der via, nu wessen gust, nu is en giuste de choine vode voina passa musicala.
2: Also musica sto per mai buess, es ne continua con speculanto
1: andato. Che postulo de giustificar davant no chef.
2: Ok, musica. Yeah.

0: Cechi per tu che las elecziuns del Cusail dels Stadis esistat ter las ultimas elecziuns plütöste d'un po'. Ein po' una roba lungurusa in Grischun.
1: No,
0: Ils ultims quinta gions han nempe adüna als duas istess occupal setz. Stefan Engler del Parti Il Center e Martin Schmidt del PLD. Un duo ci deira già insembel ein la regenza Grischun avant ci sun rivats a Berna ein il Cusail dels Stadis.
1: Gee, metten ton ossa lauteron vinque a semida. Ferton che Martin Schmidt ha già annunziau dat i è un in geile Kursa, a Stefan Engler di annunziau de public candidat. C'hai schabegia ossa cul secund sitz.
0: Martin Candinas les gugent rimplazzar a seis collega da partia in il Cusail dels Stadis, schel parti ed ils delegiats til laschen. Seis problemes, el nun es l'unic da seis partici a muoschias per quel sitz. Eir la schabadair c'hel nis gugent a da cuera a Berna al consigliere governativo Marcus Caduff. Que al già la Schabadair curce l'anteriore consigliere federale Viola Amherd ha datteint sia demission, la alel dit c'è il stübge una candidatura in il Cusail federal. Più tard allora però istes dit danà eir per quae cit il mancia ad experienza ed als contacts in il Parlament federal. Que podes luasa müdar con candidar pel Cusail dels Stadis. Curce Stefan Engler ha annunciato che non candidesse più, vevel er dit che ves tot tenor interesse. Ossa in l'ultima sessione curce Candinas ha annunciato non al però a mo tut posizione.
1: Budel tot. Adesso vese un da in altra ragione per caduv da midà. Da Quera a Berna, questa primavera alla popolazione grigiuna già le giù illuminazione per la tiarza ga e la regenza grigiuna. A parvia della limitazione del temps d'uffizi, trova el cheu in una scinumnada soluzione de continuazione in una anschlusslösung schins les dia schia e c'è da esse meglio che da midada l'executiva e la legislativa a Berna. Il medem ad il reminente de letzte sures già faci Martin Schmidt in Pascal a in tutte cas bo bo quitao si schliet ja
0: e ma te giura no les be al center in provar da dir col sez in discurs c'è vaina fatles ultime evenes in la sala del pass pers vaina schon der da di c'è els otters partiz no volen be simplement usche sur la char als partiz PLD ed il center als sez in del Cusail dels Stadis tante della schneistra schuer della dritte da e signals in quella direzion ed erste las chances da lura conquistar al sez no sun forse las più grandes rende una candidatura tua tüna.
1: Yeah, per declarar quai, gida in sguard e l'istoria. Tir las elezions il 2000 fai nomnada mein daunen tira roche candidates e candidats pil Cusail dels Stadis a quai da tot differentes. E quai san giu tot differentes strategies. Per la PS a Jon Puls giu candidau bumo pil Cusail dels Stadis mo bene pil Cusail national. Per la Combra Pincia ai botun giu mo probabel e per quai calera per via da sia candidatura dobla pli en conoscenz el grigiun alla PS conquistau con el e Sandra Locher-Bongerell insieme gist du sitz el Cusail National.
0: Es ist eine Kandidatur pel Cusail dels Stadis pudes usche augmentar las chances de nir elet ein til Cusail National emanar de pü vusch sel parti. Jo un pos metter avant che el PPS pudes ir prosmon quella tactica per augmentar la chance de forsa totuna ir per un segund setz ein til Cusail National es a que fus propi sco già menzun eine surprise es a quella tactica gessu.
1: Ja, aber aus Preuil Kaske, Roman Hug, Kandidat Sperl Cusail National e un Pil Cusail dels Stadis, so weiss quai, ja, forse schon am Prokurat per ein paar Tensions entai für la PPS. Die Davosa Elektion a Elge sovigno bien tschumeli wuss pli pauk, gesie Kollege Magdalena Martullo. Ja, aus Klaudel aus dem Buch, gell, so weiss forse, also scheidatlu e un Grisunas e Grisuns, wo teschen forse e un paar Taktik. Forse è verga. Letzte, c'è la partita piarda di Ebelu e un insizio al Cusail National Fusquailu tutt'nors sin donna cuas de Magdalena Martullo. Letzte Stuess del Remiden mi da su domizil politik de Meilen el Canton Turic el Grischun per esempio allein nur che la possede in casa perché ella se vese insomma a stia candidat per in Sitz Grischun e la Comra Pincia.
0: Exclus non esi?
1: No.
0: Già in usce l'ufficio d'impostas Grischun quel vese giura gust.
1: No, ma io quella fin finale vien la bua fa qua. Per suenter se vese la PS o prendere la strategia che la PPS a giù il 2000 Genif Lu alla partita non nada mai intermessa la corsa Valerie Favre Accola.
0: Ah sì, io sei sin che ti voglio ora. Candidar pel cusail del stadis per l'ora più tard nir eletta in regenza Grischun.
1: Exact. Sci in candidatura quella dat naturalmente visibilità, fa in conoscenti in persona zuls cum fins la cina partita o a quai è importante in svolo più tard sovigni vus. Et la PS ha il più tard in quattro ronde de remplazzare il consigliere governativ Peter Payer all'elezione del cusail del stadis fos la cagion de lanciale in eine Kandidata ni in Kandidat. Ja, il Moment par che la Kurse pil Cusell stanz, no, so weis wenn im Bienton pli interessante che quella del Cusell National.
0: Ma, jain. Ah, ja, sind das so d'accord. D'accord so nicht, finde se weine Cici Kandidesche proppi wenig interessant, ma da war probabel che la Kurse ist decisa. Tant schön Kandine so er in Kaduf Kandideschen, ja Jesper fino schöne Wand, che schon in Kandines Kandidesche, fall probabel de Püwus sco in Martin Schmidt, però intant sunque per grande part speculazions. Cecels partiz fan lor propi ce strategia ci cernen e ce nunnes personas ci trameten lor propi illes elecziuns federales 2027 nina es avair probabel intorn la prima vaira da prosmon ed una domanda ce nu vaina osa amu discuari es e nu sun les duones. Quella eine, era mo guardar, schels partiz an manchentada promover a vonda duones per la politica.

0: Tschun de Siat. Yeah. Tschun de Siat persunas che rappresentan il grischun a Berna ein umens. Es nus mir ein an avons las elecziuns de l'Auteron, cun insets pli paug el cusel national pel grischun et Anna Giacometti che vien remplazzata da Christian Rathgeb, asche Magdalena Martullo candidesce vinavon pel grischun. Lui ist in der Finale probabel, che la soletta donna e la Regenza, che la è la Finale, la soletta donna, bo la Regenza Grigiuna, ma bene, e la Delegazione Grigiuna a Berna.
1: Ai, also, appunto, l'unica chance, mo per una donna, vezzessi del Center, Candidas, candidatas pel Cusail del Stadis, nis missi del partito pel Cusail del Stadis, cels poressen lanir con una donna. Per cui crei l'avessi una donna una chance. Hai, Janis Fabrizio su donnas. Però appunto, secondo il PLD, ci ha Anna Giacometti ci va. Venne con Christian Rathgeb, un uomo, ma vessen il loro donnas, è la domanda. Il PLD scrive proprio su un partito ci ha mancantato da Fabrizio su le donnas dentro il partito per loro. Hai, mettere alles per Cusail del Stadis, Cusail nazional.
0: Quale lavoro che il presidio sta a fare? Lavorerà col personal, perché già si persone emerà una volta, c'è possibile da dati, come si ha con sezze, con le persone che sono rimplazzate, quale è il lavoro strategico delle partite che stanno a fare e l'interesse delle donne.
1: Ma ed a proposito, se guardiamo sul Cusail del Stadis, il Grigion non ha a momento una donna in la chambra piccina.
0: Ah, ma c'è un danaro. Forse che questa mida lo indi, se le partite fanno avvondo lavoro strategico a promuovere le donne e non partite. Oggi, le partite grigionas e la promozione delle donne tutte sono anche buone engagate per cui rendi il futuro da che in Ilsi succe che c'è bella tirelas.
1: Definitiv. Bun probabel al Grischun, da wend de prossime selezions più una duna a Berna scheint so, man empe a Magdalena Martullo del Parti Popular Schwitzer.
0: Ja, es kann us avein usse an Lisaua diskutau, parten des Parti des Grandes probabel ils Sitz el Cusell National sid enter elles in per Minchin, del Cusell des Stanz in Sitz bils Liberaldemokrats ad in Bil Center. No, qua io sono già viu ossa il momento, io va un inon, sa un sciabit giabia, sa di mai. Hai qua piuttosto il scenario il pli probabile ed il pli realistico. Qua me ne è il reminene e un pult.
2: E penso ci sarà un scelta che le quattro grandi partite verranno minci in sets, che vuol dire PPS in sets, il PS in sets, l'Alleanza del Centro in sets e il PLD in sets.
0: Ja, yeah, dat in tonne altre prognoses in polit optimistica, scheint sehr intik und in Kladoi, fa Martin Candinas.
3: Da wo se quen tramene per gronda part in da monda aritmetica con qualche al sistema da proporza da leono se stesso smetter pak ma tesio al pichon sinets pak aber se ve se se che la partita del centro se scudinia du se squa fosa un altra sam
1: ai quel squins lesi vai da un fit optimistic, Martin Candinas, lässt ich dir. Per incontro fa Martin Schmidt una prognose un po' più lungurosa.
4: Also, meine Prognose oder auch meine Hoffnung ist ein System 1-1 im Ständerat und 4-1 im Nationalrat.
1: Haha, viel lustig. Probabel c'è qua venire a capitar. Quattro sets sind il Cusail National, due sind il Cusail del Stadis. Vengono occupati.
0: Roman Hug del PPS, LIKO e Pitost, scheinen sie gar precauts.
5: Ja, ich glaube, die, die mich länger kennen, die wissen, ich habe nie eine Prognose und ich gebe überhaupt keinen Wert auf so Umfragesachen. Nein, es geht darum, zum Positiven einen Wahlkampf zu starten. Ich freue mich jetzt schon auf den Wahlkampf. Man will der Bevölkerung eine gute Auswahl anbieten. Und das, was sie dann für richtig halten, das wird sie dann auch machen. Spätestens heute im Jahr.
0: Ah, oh, ich fange schon ein bisschen cool, hä? Mal der Etirel, wenn die Temperaturen sind hier auch ein Crasher, ein Blitart, cool, als Elektions, wenn du proppi den Tier.
1: Jürisch, sì, oz in un an, es la fase tschade, es sind quella an selig reinen aus duas, In vince cas già.
6: Scisa.
1: Vian, hast du qua moin pro vin? Quants de quels hast?
0: Dus, aber quei in altre teme. Nein, nein, quei muss vellerin. Fuss plenzu temps de gentà.
1: Ai, schimmes weinter, quels klinge ergiai dis, ci des tem de gentar. Grazie a vos, che vos weis analisar ensemble con nus la situazione un an avant las elecciones.
0: Ja, sco proxim suon del magazin de mesdì. A nus essen Adrianca Martin.
1: E Fabia Caduff. Stai bei nin.
0: Bien appetit.
7: Café Federale.

0: RTL, il magazzin a mezzodì.
1: La Neumühle a Jon des Restar en ir Mantegneida, che pretenda in a petizion. La famiglia de Salis en Bregaglia ed il Palazzo Salis, che è pren archivar in Paradis.
2: Ti avevo pagato il mio hobby, sai, di Asciaia.
1: E Samorezzen les ner più bel e più vert, dus lis dessen survenir in facelifting. Ein Mikrofon, Toni Poltera, benvenia. Schiangist a Samorezza, il Parlament a l'om decidia ci les far più bel dus lis an Vishnanka. Usche dessen ner plantadas plantas indigenas an la zona da Peduns, davant la cia comunala, ma ir a Samorezza bogn, dessen a plazza da parcar ner ambaleida con plantas. Florin Juan con details.
3: Per elaborare il progetto, la superstanza comunale di Samorezzen domandò al Parlamento per un credito di 150 mila francs. Quelle sono adria con 10 con 35 vus. Le due piazze, il Comune e da Samorezzen Bagn, devono più verdes. Il Parlamento ha beneventato 5 stupi giovani da l'imbellire zone da peduns. Domande aperte sono per esempio la romida da Naif o erci che significa per il traffico e le possibilità di parcheggio in vicinanza da queste zone. La risposta del team del progetto è stata che si è più di 4 ore con elaborare il progetto. Totale voca per circa 6 milioni di francs.
1: Dalla Nagedegna ossa a Coira, Neoci Marcea o decidia da sostenere gli artisti Gian Hene, che con una contribuzione da 10.000 francs. Cals daners da s'angidar a sviluppar sis projekt Eisfeld Körper. Las novità ossa con Alexi Baselgia.
4: 14 persones da diverse sparte seien s'annunziades per la contribuzione da 10.000 francs, comunicesce la citata Coira. Jan Hene aia persuadi con si idea d'intercurils verstiz che patinaders e giugadras de hockey lascian sin il glatsch. Il glatsch devent il punto partenza per examinar il moviment, l'energia e co il temp passia ai nomen la comunicazione della citata Quira. Dapi che il Chase Barbette veni reintroduzì in Svizzera l'on 1990, cresce la popolazione da Don Taron. Fino a cenne scizze sgulazzore in quest'onz 299 Chase Barbette Juvens comunicesce la Fondazione Pro Bart Geier. Radondo 80% arrivano in Cuadic Salvadi. Eifer la Svizzera è da quest'on il spli blers Chase Barbette Juvens e il grigiun con des doti animals avant il valais con nov.
1: Il Consell National sostiene gli Olympics an Svizzera. Il Consell sostiene eventuals gli Olympics e Paralympics d'Anvirn il 2038 con an finien 200 milions francs. Giancarlo Candines con la Zurvista.
5: Il Consell National ha approbato la proposta del Consell Federale con 137 vus in contracurrente di 14 abstenzions. Als Jugs Olympics in Svizzera fossien in a chance unica e stolte noch. Als du essene ve liuge in 12 jons in differenz logens, ren tot 10 cantuns, el grijun. Al Consell Federal volden ton metter in a condizion. Als cantuns alles vischneunkes, sto metter a disposizion sil meins tutine biadenes scola confederazion. Al Consell National pretende pline von mesires per proteggere ambient. In a votazione del Pievel refusesce il denton. La proposta va os al Consell del Stanz.
1: Il Consell National o oz erang trattando in otter affar, num nada manch la domanda di indemnizzazione de partenza per top managers della Confederazione. Talas en an futur beple lubeides.
4: Il Consell National ha decidi con 155 contro 0 vus e 27 abstenzions da data in quest'sen il drec da vart il personal della Confederazione. Les bleres abstenzions en stades dels parlamentaris verts, singulas de politikers e politikers de la PS. Avant aveva già il Consell dels Cantuns approvà de scomandà indemnizzazions de partenza per top managers de la Confederazione. S'entra in una debatte da radon 22 ore sa il Consell dels Cantuns approva il pacchetto di stabilizzazione dels novs contratti bilaterali con l'UE. Il dossier va usen il Consell National. Tenor il Cusè dels Chantuns, tu in la finale il Souverän e dils Chantuns, stuai dir je alla facenta. Levant mezzdì ha il Cusè dels Chantuns eranc approva in credit da va 193 milions francs, perché la Svizzera possia sa participare l'on proxim al programma de formazione europeic Erasmus+.
1: La fin de novembre de Caston votains in Pushpe da vart la scinumnada Punizion della Maridaglia. Oz o en comité con persones da plesses parteides presentò i argomenti per in EA.
4: L'uscenumnada iniziativa de Fairness del Center saia simple e gista al comité manegià. L'iniziativa vuol che coniugals na paien bec de plita la taia federale directa che pers bec maridats. Ils pers maridats doin dentant vinevant podai declarar la taia en informular. Acnamaina il souverän Svizzer ja abolì la punizione della maridaia la primavera passata con accepta l'urna l'imposizione da taia individuale. La partita il center resta dentanter si acna sliazion. Famiglie scanufans con un impediment en confrontades in Svizzera con perdites finanziales considerables e mancanzas en il sistema de sostegniment. Tenor in nov studi mancan in media va 15 mili francs ad on per couvrir tot ils costs supplementars. Il studi analisesce la situazione finanziale ed il besegn per sustegn de famiglie scanufans con un impediment scon novs documents de l'Uffizio Federal d'Assicuranza Socialis mossen. Il rapporto ai guida ad optimal sistem de sustegniment per persones con un impediment.
0: RTL Il magazzino a mezz'dì.
1: E noi giungiamo in una biblioteca tutta speciale e che facciamo qui nuovo archivar cantonale a Bondo, nel Palazzo Salis, con Sandro De Cortins.
2: Quando ho Indiana Jones, noi siamo archeologi, noi siamo storici, ma non ci sono mai, nel corriere cercato documenti, mi ci sono anche in scazzi, quindi è un po' speciale.
1: Sandro De Cortins, il archeologo, il nuovo archivar cantonale con Indiana Jones, scoprire il passo, la lavoro di archivar e mantenere il passo. Mantenere in slas er il biech la noi mühle a Ion, las pondrezungs dits petitionaris, las ideias e di sustegn, ninden a saver gist scu proxim cotrnox. Scucinin era saver da ple, da che ci circumdescia nox tots.
0: La meteo.
4: Il sentimenti sa couvre il ciel ad ine plific e conta saire dati local ma in uradis. La temperatura maximale è in l'engiedina 35-20 gradi ed è nel contorno da qui a 20 gradi. Demain la sonda fa aura variabile, in dat fase su de jives, scuera localma in plievia. Il termometer va ome dus dies, a qui da scuol fine 20 gradi e da samedem fino a 14 gradi.
1: Ieras dodes ed oggi. La Neumühle a Ion, gist ai ordi Areal Meissen, in una parcella da passa 6.000 metri quadrati tra il Hotel Eden e la riva di Glogne. Ion passò alla Vishnanka da Ion comprò che la parcella e lancia in una concorrenza di investors. Kels dessen realizzare spazi d'abitar paiabili per Ion. La Neumühle, il biec, ottenor Kels plans della Vishnanka però nin plaz ple, sen quel Areal. Il futuro di Mulegn, spazzar il biec. Incontro che il plan dati ossa pro resistenza ed una petizione, Anja Furger.
6: Il si sanfla gesta all'entrata del mercato di Lyon, sin svenneo da Castrige. Vis-à-vis il baguette vil dall'amico, il Mulegn storico, la Neumühle. Leo sta del depi cene di agions. Il baguette che è caratteristico per Lyon e che è tenore gli uffizi federali di cultura dins da proteger. E els els dalle spedizionarias e dels spedizionaris che lessen salvare il baguette historic del Mulin fu sei donna pucau da spazzare quei edifici. Daniel Schneider, co-petizionari ed architect de Luven, vese febbia potenzial per il Mulin.
7: Einerseits für die Nutzung vom Gebäude selber, aber andererseits auch für die Weiterentwicklung von dem Quartier. Also dass das wie quasi ein, ja, so ein Gravitationspunkt könnte sein für dieses Quartier, wo dann eigentlich den Charakter von dem Quartier stärkt und auch den anderen Bauten wie noch eine größere Qualität könnte geben.
6: Plinavon hat die Quai-Baguette eine Valetta historica ed architektonica. La moda maniera, schuquei edifici e venus bagagiaus il ion 1916, cu mirs gross de capa naturala ed in a simple construcción de len, veni bupli bagagiauots, ed ebu el futur. Ai vali pia la paina da mantenere la noi mühle, schuquei ne perdece de temps architectonica, concluda Daniel Schneider. Ed auch quai motiv è de incurir il discurs con la Vischneunca. In discurs cadu es esser constructivs.
7: Wir sehen die Petition auch nicht als Druckmittel, sondern wir sehen das als so ein bisschen als Bevölkerungsumfrage. Und bei uns ist es auch ein Anliegen, dass man quasi wie auch der Gemeinde zeigt, hey, wir werden eben nichts verhindern, sondern wir werden auch bereit, uns zu engagieren.
6: Als Petitionaris sagen Epoms, dass sostenibles Lavurs kann fosse necessarias per salvare il Mulin. Per exempel, con lavur volontaria. Plinavon sagen jetzt per Schodi, dass am Flau von der Zions kann sostenien kein Projekt finanziell mein. Aschia kann er wie schnell und kostet es Bock in Tag und der Blick kostet. Ideas gehen integral an neue Mühle in ihr Quartier an las Petitionarias et des Petitionaris in Turin Daniel Schneider eh schon. Ils haben sich imaginiert, dass es da ein Lüge des Entupada per la Juventetschna, in einer Bar, in Café, nie am Bia-Auter. Ein Dett in einer Masse possible dat da mantenil Mulin et a formal futur del Quartier kun il.
1: Ed ossa sfondreinsen an im Mond della aristocrazia. Aristocrazia figivilia, studeir con Ries an Val Bergiaia e di gente la famiglia De Salis. Una schlatta omnipresente an la Val e ci compara ad ogni puspe ir an l'istorgia grigiunga. An possess della famiglia è ir anche ples edifici san Bergiaia, trantar oter il Palazzo Salis a Bondo. Ed exact lo, en stos cals deis dus collaboratores di Archiv Statal di Grischung per sfoltrar an la biblioteca. Ed ir Anna Caprez è stada a Darren Cook.
8: Con riveri la biblioteca del Palazzo Salis a Bondo, chaminant tres sulle rums oz con imposants chandeliers de cristalli mezzent, es nos böt su il prim plem dell'edifici. Lo ans spät im Porträt, ches cognosche forza in charda vils films, in oce currummes stecides plenias cun cuders, fin su vers il plafon implen il local. L'illuminazium doque tres las fnestrummes de duas varts, sustegn unic de duas simples lampignas, sin una maise de lein veglia antica, ed intorn cuders e documents vils. Ed in mezzent, Sandro de Curtins, dall'archiv Chantonel, con sia collaboratura, vedel scuvrir un schiazzi prezius.
2: Fec Gustavel, cavains, en nin pas access en 3490 historie, de la Bergaia, del Canton Grischun. Per part mondial.
8: Els duas piglien or de les curumes un cuders zevaloter, per part fitch veils cuders, en erna pü il melder stedi, a saia per quede d'esser precaut.
2: Ha, oh, schon con gran respekt. In WC, also quel codis, per exempel, kawai. Fei fragil, se schon rotz, lu stoin schon scha adatschkins, de stresche buel propi.
8: Sandro De Curtins meia de spels prims Oktober de quist'an l'archiv del Stedi Grischun e pa giusta surpigliere una lavur ci des tot otra cu sütta, plein polvra e lungurusa in un archiv.
2: Ja, yeah, also, ihr Burschei ha genusse sin, sco archivar mici di en in archiv privat sen eo en in gisti schwer in de quest documents, bi eis no sen büro con computer datas digitales, sto schon Gudesch in seine geile Cesar-Lotto.
8: Un Cesar-Lotto sei quei effektiv sto, curce la famiglia De Salis so decise de surdir la documenta preziosa all'archiv Chantonel. Despe pus decenis sei an empe già sto in contact cu la famiglia. Per Giulia De Salis, ella e si estrai sors poseden il Palazzo Salis a Bondo, Fabricio, il desdocevel centiner, sei la decisium finalmente stede la dretta, e del giusto momento.
9: Forse perché adesso è il momento giusto per darlo a Quera. E ovviamente la mia testa ha detto sì, sì, questa è una buona idea. E il mio cuore ha detto ma dai, no, questa è un'idea terribile. Dobbiamo tenerle tutti i documenti al palazzo. Ma in realtà per noi È il momento giusto e sono molto molto contenta che possiamo farlo.
8: Sia Bab, che è morto cominciamento di settembre, non svolava separare dal scudere, insomma, dal sciazzi che si recciata in la biblioteca della famiglia. Per lui, sa il palazzo a Bondo ad una stò in lui privò per se ritrir, salgorda la donna con ris aristocrata se ci vive con sua famiglia in Inghilterra.
9: Il mondo di mio padre è questo archivio.
8: E per questo è importante da dire il giusto memes, aggiunge Giulia De Salis. Ad una d'erciò discute con Sandro De Curtins c'è un cudes che ha una valore di importanza e può per cui abbandonare la bergiaia.
10: Ok, and so is this book, is this going to be... Is this going to go to the archive in Coeur?
2: Yes.
8: Yeah. Il rilascio della famiglia, adesso un regal, quel velabger per l'archivio Chantonil.
2: Quel è un fe grande valore. Le famiglie posantes del Chisiaggio Chiavel Chantonè hanno grandi archivs e con quel si iscrive la storia del Canton Region. Senza quel non si fa bene. Allora, non è così importante che quel archivs vengano a noi. E non si fa ringraziare per questo che noi prendiamo.
8: Single scooters resteront però la muraglia del palazzo con Boomeragium, usce Giulia De Salis.
9: Io voglio scrivere qualcosa sulla famiglia Sales. E ho cominciato, ma io ho bisogno delle lettere e dei documenti fino a 1700.
8: Giulia De Salis volesse nemmeno scrivere un cuder sulla storia della sua famiglia e trova per questo durante documenti veglia da quella ens il 1700. Quella zieva, almeno la grande parte della biblioteca, farò il viedi in direzione Cuira, il Rif Chantonel, per essere accessibile ad un e minciuna.
1: Ed il semalez da quel palazzo Salis e da quella lavuc degli trasportari scoders a Coiram, il semalez che tezzen rtr.ch. Il magazzin da mezzadè di Zemprems Dociover, io sono las 12:17. Il producente responsabile è sto Samuel Sosai, che ci portoce le novità oggi la redazione Alexi Baselgia e dal microfono a sua compagnia Toni Poltera. Las 12:30, dati co las gratulazioni.

has lustet. Wie iPod, gesungen als eine Kanzone.

vers es le vai. Pas che lande e non congiaia. L'arma della Lucrezia. Chi os blick.

0: Il elas dodas a mesa, uscheia o eranchet il ociover.
1: Las gratulazions.
2: Presentado il bogn engiadina a scuol. Il bogn con agua minerala. bognengiadina.ch.
0: Fagagna, Kelci, fagagna il pigugent da calas ouras gratular pel zons. Tot bun a vos otters ci vets oz anniversari. Al microfon è Sergio Guetsch. Per in matac a Ramosch sarà ozendet il tot faccia special. Armando Melcher posa le grada la turta con oc candeilas. Pil sis cumplion scrivan ils cun familiars da Ramosch e Clin. Ciar Armando, no at gratulain da cour per teis ottava l'anniversari et giavijain sandai fortuna, resta in avantusce in ciar mat cun blera buna luna e ad una containt e plain energia. Con quancia tu jovest fitch baina balapè, giavijaina partai tia canzun prediletta da Shakira, Dai Dai, et giavijain una bella festina in flotta compagnia.

0: Shakira e Barnaby, dai dai, scigliò pigl campionati mondial da balapè, oz pigl anniversari da ochons da Armando Melcher a Ramos, Giavigiania del Venavant Blair, plaseir con dar a balapè. Il Giaveis da musica pigl complion da ochons da Armando Melcher a Ramos. Prel dat il irank post da RTR la madreccia da Ramos Corina a Porta o telefonò per regalare a sis figliol il cupegn d'anniversari.
1: D'accord, tot il buon per l'ottavo anniversari. I cialiò da ses di esce la tota di scuola sperancia la magistra nel dama a sablere as lezias. E allora ans allegrania sulla festina da questa fin d'efna.
0: Ah, già vejagn. Ozen, fitch bella anniversaria Armando Melcher, pitartalo er in a bella festa d'anniversari, bler plaseir con il cupen da RTR. Regalainz fitch gugent oz an nom della madreccia Corina a Porta.
2: Danus?
0: Si vesa ser gugent gratulò pil zons 0800 25 25 30 u bagna ter meter saleitz ad anniversari per WhatsApp 079 200 70 07.

0: Italez, las gratulazions per RTR Time per ulteriors auguris. Alia telefon è Monica a Porta. Allegra.
1: Allegra, Sergio.
0: A chi las gratular?
1: Vien gratular a mia figliola, a Selina Graf, de Cernè. Ci des però per il momento cuore, per se svanci cinciaval, ci vizar tot il buon. Un bel dì di festa e gratulamo per l'esame del Monster che l'ha fatto e gratulare per il Monster e per venire bel melder e ci sa, forse funziona con un paio di vacanze in sembra. E in più l'esame gratulare da mia zona, a Iona Porta, per l'anniversario e gratulare da del tot il buon e sono contenta che ci sia passato questo dito, tutto faccio speciale e mi allegrando per tornare a volare festini in altri momenti.
0: Ion a Porta, festi vesce oggi gli anniversari da 69 anni. E per els vanno pensoci a fare un piacere con la musica da Pauline Notclà Engiadina.
1: Precis.
0: Gugent. Tot bon, Monica
1: grazie.
0: A Porta, Saleitz e bella Givgia.
1: Gli stessi mangi, grazie, arrivare.

Lassa gratulaziuns ter RTR con musica da Paulin Notclà. Oz per fare un plagiair pil vanciacingiavel cumplion da Selina Graf da Zernetz a Coira e madema mancir ma giavigianza tot bung oz ir a Jon a Porta da Ftan el festimescia il cumplion da 69 ons. Vagna Survenia auguris per WhatsApp per una giubilara a scuol. Suela Alessia Giacomelli. Po festeggiar seis ma disdociavel di d'anniversari. Mia ciara puaba, per teis disdociavel di d'anniversari at gratulaine giavijain beil melder per tia vita ventura eschen superbis e graz per tai. Nö per Kreier, scocelts ons sun passats e fin già estant il tes ultimon da Gersunadi. Ossa oz saira viva cuntai fein e intant at saludain. Tia mamma Ivana cunteis frar Silario e Nael e nona e bazzegner da Valciava termettan ils picordials auguris pigli disdociavel anniversari da Suela Alessia Giacomelli a scuol.

Carter, las gratulazioni siglian prema da Ochover, vagna schona podia gratular oz pigli anniversari da Armando Melcher a Ramosch, el festivescia il Ochaval complion. Suela Alessia Giacomelli a Schuol, po festivar oz il sis anniversari da Disdocions. Selina Graf da Zernetz osa a Coira, o eril zons oz la giubilara, po far festa oz pigli vancia cingiaval e Jon a porta da Ftan el o ozil zons vagn schon a podia gratular a Jon a porta pigli anniversari da 69 ons tot bung Adel. Per ulteriores gratulazions 0800 vancia cinc 30 u vagn possible da termetter auguris per WhatsApp 079 200 70 07. Si vesas erank gugent gratulo oz pilzons.

0: Italets RTR las gratulaziuns a 30 minutats egl legna. Ivagn in auditor da Muster al telefon. Buonasera, Samuel Jacomet.
1: Buonasera.
0: Ci ho il zons.
1: Oza, mio padrin, più scaminata. Se lo sai, buce la 66, ni 67.
0: Ok, 61 plus.
1: Sì. Io le ho già del tutto bene. Buona sanità, che lo do i godi in Paola Pensione.
0: Gliaz, già seria, che gli sa venza fare osa con Hard Rock, ACDC. Yeah.
1: Tip top, sei bien.
0: Helz Belz, speranno che da poter fare un piacere a Pius Caminada Avrin.
1: Jawohl.
0: Belzio Mazde, Samuel Jacomet.
1: Grazie a me, on, te, io quero.

0: 5 minutas ACDC, pigl anniversari ozza da Pius Caminada d'Avrin. El ci può ir festivar ozza il amprem da Ochover, il 6 de da Natalezzi.
1: Danus?
0: Nos continuiamo con Saleitz d'anniversari. Buonasera, Marcelino Fluri, bavegna alle gratulazioni.
2: Buonasera, Sergio, ciao.
0: A chi lascia gratular?
2: Io ho due festivi natalizi. Uno è mio buon amico Adrian Bergamin, da Danis. L'altro festivo è il conto di un avvio natalizi. Io le gratulare da tutto il cuore. Ed io già vine von tutto bene del. El ai staus come i viagion sen superstanz della pleif de Breil, aber in adine giu in a buona relazion, dosa as el de pilanciata de on en superstanz comunala, allo je visio vine von bien bien maun en totals affairs kian del mitje di.
0: Adrian Bergamin, precis. E cio eran kil zons?
2: Il secondo è il Lucinet di Janins, qui è in amico del tempo che noi erano un apprendizzato del CAFO di Quira, qui c'è 2-3 donze in agosto. Noi siamo tutti in Civazza Coppusoival, ed in la devosa mesiamna del Mainz di Ulanquart, anche non imperautors, in una patrullata. Qui sono dei più apprendizzati an impera dina fac quoi ad ia uso del de bodons son due al via della partita ad delle tu gratula tot cos in una talizi ad el valuos in conto la pensione e la uninon a più venia lui pensionaus
0: a fich cool kellas as antupadas
2: ne catta
0: in sol a far a mincia cas ed era per Luzi Net e Adriana Bergamin vain pront in Giaveis ci ambalescia kels anniversaris il cor uvriu danista vanasa con il Maconga Medley.
2: Exact, meine.
0: Fajainza Gugent, tot bun, belzio mazde Marcelino Fluri.
2: Ja, un grazie a mio onte din salita quera. Ciao. Sergio, grazie.

0: Ilja Corovreu Danis Tavanasa con il Maconga Medley per fare un piacere oz a dus ulteriors giubilars in la nostra runda da gratulazioni oz il prima da Ociover Adrian Bergamin Danis festivescia il 55 aval de danascenza e Luzi Net a Jeninz el po galdeir oz il 6 anniversari da 64 ons.
1: In a bella gievgia

0: E dat anche ulteriori gratulazioni per una giubilara che è carcei da sé a Castici abitesce da tanto ossa a Coira alla telefono vanza in a gratulante da Shan Patrizia senti e potezza gratular Patrizia senti. Anza setz, ves ella da desser ossa al telefon. Hopla. Ok. Allo, gratulescia. Ia an nom da Patrizia Senti. Il zons o oz er Ladina Fausch Cola. Eba ella è carcida sea castia, bitescia ant il fratain pacoira ed ossa scaligna puspe il telefon. Coe RTR Sergio. Sto esser ci enza ci prova da telefonar, forse ci che è Patrizia senti da Shan, ella è stata avanti al telefon.
1: Conclusa, conclusa.
0: Patrizia senti. Fissi. I savez gratular alla Dina.
1: Ah, grazie, ci va. Sto cloce il portone.
0: Ah, che il può capitare. Tutto buono, certo. Patrizia, senti, ossa sì, potete gratular.
1: Sì. Sì. Felix, ti vicino un buon, la mia figliola, se l'anniversario, buona sono data, tutto buono. Forse la gente non è, deve essere complice, gli alla sumetta figliola ci va. E io faccio il complice.
0: La Dina fa una scuola precisa, la canzone va in cernia del Ciauer spel cumplion. Per la Dina Cola, maridata Fausch, ci complanesce oggi il 43 aval anniversari. Il ho funzionò, Patrizia, senti.
1: Grazie.
0: Saleitza, Shan, tot bon.
1: Ja, wie der Reus, wie mir los ist, kannst du, wenn du da scharfst du.
0: Ok. Sonder Fisa Saunin, la Tundeida.
1: Hallo, mein Chef, du bist stand, was soll ich denn? Punktpaket bist gut, die Fakten, die Spezialität. Aber schon weiß ich noch, der Play.
0: Sonder Tundeida a Savonin, in caso ci vezza anche Nigna Program, la findemda in occurrenza ci vala a mincia casa la pagna da desser sto in eda dalla porteida. Belzio Mazde, Saleitza Shan, Patrizia Senti.

Ora giaveis da musica ozzentan las gratulazions der RTR il Jauer Spell Cumplion sto per fare un plagiair a Ladina Fausch Cola a Coira e la festivescia ozzigli anniversari da 43 on. Sentiglia fra taimp vainza survania auguris via WhatsApp pigli anniversari da Selina Steiner da Schluain. Cara Selina, cordiala gratulazione sentiu vence ciunava l'anniversari stai sci legra e contenza sco tocan da cheu nos vain fec bugentei oz vegn fac in viva contei quei giavision tes genitors con Simon e Andrina ci gratulation da tot cor oz piglia vancia cingiaval da anniversari da Selina Steiner a Schluain.

0: Alla GIF già con gratulazioni sozze gli amprem de degli ociovera vus otters ci vet sozze il zon sera da nous tot bunga piglianov da veta in a bella runda vainza gia oz enza ce vets anca da bunga ci survign las entradas libras per era farbogna scuol Armando Melcher da Ramosch può s'allegrar al microfono sto Sergio Guetch, grazie da vostra compagnia, Joish Venavantin Bel Siva Mazde.
1: RTR, las gratulazioni. Il suente mesdì da RTR. Un sempre verz hits e scovridas musica non stop messe insieme da nostra redattura de musica Christa Solina.

0: Las novitats ter RTR.
1: Ielas duas, io son Alexi Baseglia e quai dati da nov. Al cusè dels chantuns a tractar fin als dossiers da vart l'Unione Europeica. E top managers che bandunen lo plazza della Confederazione ne sorvegnan neginas indemnizzazions de partenza pli. Al cusè dels chantuns a approvat tot ils novs contracts bilaterals con l'UE, con l'exception della convegna de vart l'energia elettrica, che ne ang bec pronta per la discussione. Suentri in debatte de total 24 ures, al cusè dels chantuns a provasco de vos la convegna de vart la sanedad. Sco proxim se facente cusè nazional con il paquet de l'UE, quae succede probablemein en la session d'envirn. Per ils top managers della Confederazione ha dati in l'avenir neginas indemnizzazions de partenza pli. Il Parlament a Berna mes fin alla pratica d'enfinos, exceptions impossibles per casta di rezza. Suentri il cusè dels chantuns aer il cusè nazional a provà da datare in quest sen al drech de vart il personal della Confederazione. La decisione è crudata con 155 contra 0 vusts e 27 abstenzions. Le bleras abstenzions sono state dels parlamentari verts, singulas del politikers della PS. La fin de novembre vugem svizzeres e svizzers puspede vart l'inscenum nada punizione della maridaia. Oza in comité con i autopliras partides presenta ils arguments per indie. L'uscenum nada iniziativa de fairness del center sia simple e gista a il comité manegia. L'iniziativa vuol che pers maridats ne paien bec de pli taia federale directa che pers bec maridats. Ils pers maridats tuen dentant vinavant podai declarare la taia en informular. Acnumai na il souverän Schweizer ja aboli la punizione della maridaia la primavera passada, cun accepta l'urna l'imposizione de taia individuale. La partida il center resta dentant der si acna schliazion. La citata quira sostegna l'artist Jan Hene con una contribuzione per sviluppare il progetto Eisfeld Körper. 14 persone da diverse sparte sono annunciate per la contribuzione di 10.000 francs, come ne chiesa la citata. Ene aia persuadì con sia idea d'intercurrir il fastidio che patinaders e giocatori da hockey lasciano in il glatsch. Il glatsch diventa il punto di partenza per esaminare il movimento, l'energia e poi il tempo passa.
2: La meteo.
1: Il suentemezzi sa couvre il ciel ad ina pli fitch e conta saire dati local ma in uradis. La temperatura maximale oz en l'engiadina 35 20 grads ed en il contorno da quirata 20 grads.
2: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch.
0: Il suentemezzi der RTR. Seperverts. Scovrides. E hits. Musica non-stop.

Musica per Lina Scadin. Per Tai. Per Mai.

0: Las novitats de RTR.
1: Ielas trais, io son Alexi Beseglia e quai dati da nov. Il Cusedels Chantuns ha trattato fin als dossiers davart l'Unione Europea. E fin a 200 milioni di francs vuole il Cusè Nazionale da per eventuals Jeus Olympics d'invierno in Svizzera. Il Cusedels Chantuns ha approvato tutti i nuovi contratti bilaterali con l'UE, con l'eccezione della convegna davart l'energia elettrica che ne è angebec pronta per la discussione. Suenter in debatte da total 24 ore, al Cusedels Chantuns approva sco de vos la convegna davart la sanedad. Sco proxim se facente il Cusè Nazionale con il pacchetto dell'UE. Quai succede probablemente in la sessione d'invierno. Schilds Jeus Olympics d'invierno an Leo il 2038 in Svizzera, due la Confederazione sostegnair l'occurrenza gronda. Da questa visa il Cusè Nazionale. Fino a 200 milioni di francs due la Confederazione mettere a disposizione per il Jeus Olympics e Paralympics. Quai volina gronda maggiorità del Cusè Nazionale. Premisse d'entant che Chantuns e Vishnanka se participation con la medema somma. In votazione del Pievel na sei dentam bech necessaria manegi in maggiorità del Cusè Nazionale. La proposta va aus en il Cusedels Chantuns. All'aeroport a Turicchia ed al settembre de pli partenzas ed atterradas cavanti non. En tot an ins registra pli che 25 milis golds. Quai un bunumain 5% de pli qu'il settembre avanti non scriva l'agentura de novitats AVP. Dal gener fino al settembre è il domba del Golds cresci per 4% in l'aeroporto di Turich, compria con la medema periodo del 2025. Ed anche una novità del sport, il giocatore di tennis Kei Nishikori ha terminato a Tokyo sia carriera. Il giapponese di 36 anni ha perso in prima ronda del torneo ATP 500 contro l'americano Francis Tiafoe con 4-6 e 4-6. Grazie di una wildcard ha il potuto prendere cum'ia avanti il pubblico di casa. Kei Nishikori ha guadagnato in sua carriera 12 titoli ATP. La devose giada guadagnata in torneo è l'on 2019 a Brisbane. Adina Puspe am Blessures frena Nishikori.
2: La meteo.
1: Las proximas uras arrivan adina de pli nivels, pli avgia dati d'entant mo local main. La notte van las temperaturas ene vos in 12 fin 15 grads, en l'engiadina sin 7 fin 10 grads. De mauns aschlien ils nivels in pau en il decurs del di, cae la poi da singul zuradis. A quire la temperatura maximale de maun tra 25 gradi e l'engiadina tra 15 e 20 gradi.
2: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
0: Il suente mesdi der RTR. Con sempre verz. Hits. Escuvridas. Musica non-stop.

musica per Lina Scadin. Per Tai. Per Mai.

0: Las novitats ter RTR.
1: Ielas quatter, io son Alexi Beseglia e quei dati da nov. Assenta alla drecira regionale tracta il cast in attaccia sininufant, capità dal 2024 a Samignun. Ed il cos'è del Centuns a tracta fin als dossiers delle convegne con l'Unione Europeica. Assente in omstava entre Ciroz, e l'aveva tacià in ufanta Samignun avant var d'usons. Cumpicià con in martè de stucatura aveva l'omble sa greve main l'ufant. Tant per la procura pubblica scopre la defensione risulta la taccia dall'idea fixa dell'om che la famiglia dell'ufant alveia tisientà. La procura pubblica pretende una sentenza per vide mazzamente improvà. Per la defensione l'om culpant da blessura corporale leva. La trecira regionale Engiadina Bassa Valmüstair pubblicesce la sentenza il 9 d'ottobre. Al Cusedl Giantunza ha approvato tutti i nuovi contratti bilaterali con l'UE, con l'eccezione della convegna di l'energia elettrica, che ne è anche pronta per la discussione. Su entrina debatte da total 24 ore sa il Cusedl Giantunza approvasco da voi la convegna di la sanidad. Scoproxim sa facendo il Cusedl Nazionale con il pacchetto l'UE. Quai succede probabilmente in la sessione d'invierno. Schilz Geus Olympics den Vierna an Lieu il 2038 in Svizzera, duai la Konfederation zu stegna in l'occurrenza gronda. Da questa vise el Cusen National. Fina 200 Millions Francs duai la Konfederation metter a disposizione per il Geus Olympics e Paralympics. Quai volina gronda maioritat al Cusen National. Premisse den tant che Centunze Vishnanka sa participation con la medema somma. In votazione del Pievel non sia tanto becce necessaria, ma non è una maggiorità del Cusè nazionale. La proposta va usando il Cusè del Centuns. Qua va magari esperta nel mondo del sport. Ier sera Cristiano Ronaldo abbandonò la loggia dell'equipa nazionale da Balapè portoghese. E già oggi venne in altro giocatore a portare 6 nomi 7. Tra il Gio del Portugal questa sera in il Danemark venne Rafael Leao a dare con il set in sestrico. Quai mossen le siste de cadre ufficiales per il Gio a Copenhagen. Cristiano Ronaldo aveva surpia il nome 7 dell'equipa nazionale l'on 2012 piavant des dojons de Luis Figo.
2: La meteo.
1: Las proximas uras arrivan ad ina de pli nivels, pli evtie dati dentant mo local main. La notte van las temperaturas ene vos in 12 fin 15 grads, en l'engiadina sin 7 fin 10 grads. Da maun se schlieren ils nivels in pau en il decurs del di. Cae la poi da singul zuradis. Acquire la temperatura maximale da maun tra 25 grads, en l'engiadina tanto 15 e 20 grads.
2: Quai entstat es las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch. Il suentermezdi der RTR.
3: Conscovrides.

vus al puls della musica. Dal sempre verd sur il hit finter la scovrida.

0: RTL, il magazin della Saira.
1: Sì, la vegetazione davanti Centons a Coira e prevede l'umidità di clima, tutta nigna che la da muster.
2: Nicht es una vin los, vuol dire spezies generales, ci sta da per tot, come einzene dire d'una più in su, e altre spezies ci deren più bot senza concurrenza su quel zot, quellas klappano tot in ja concurrenza da d'altre spezies, e van in avò.
1: La midada della biodiversità sa mossa a degna pific. Sì, Filisocr ves bec schon combattia all'anciata per la legge da tren Alvra, fis tot nia otter. Cant fic ci le visnanca o combattia propa mont mossa in nov codes con bler material d'archiv.
3: Und da ist ein Zug immer gekommen. Darum hat es auch ja den Götterschuppen gegeben, den man braucht hat früher. Den gibt es ja heute auch nicht mehr auf der Bahn.
1: Geht's Themen an der seconda Parte im Magazin. Avant Jensen an der Chambra Pitschner Trantroter, die Parlament, die Konzei die Stanz, die akzeptiert ihr ein Tierpaket des bilateralen Treis. Ein Mikrofon, Toni Poltera. In Oxen Giovanni Magazin con Eir avant der Ceira. Avant du sons o in a te cea a Samignun in Umfant, ozzo la der Ceira regionale ne Gedegna Bassa val Müstair tractando i cas. Las novetats con Alexi Baselgia.
4: Il novembre 2024 aveva l'omble sa greve ma in Lufant cum piciacon in martè de stuccaturs in quel. Tant per la Procura Pubblica, sco per la Defensione risulta la taccia di una idea fixa dell'om che la famiglia dell'Ufant alveia tisianta. La Procura Pubblica pretende una sentenza per vita mazzamena in prova. Per la Defensione è l'om culpant da blessura corporale leva. La Trecchiera regionale Engiadina Bassa Valmüstair pubblicesce la sentenza il 9 d'ottobre. Samurezzen duai davantà pli vert. Il Parlamento Samurezzen ha decis cun 10,5 vuschs da lasciai lavurà in projekt per revitalizzà dus liusen il vich. Di ne vat la plazza vant la chiasa comunala e dall'altra vat la plazza rosac a Samurezzen bogn da sper il lai. Per elevurà il projekt ha il Parlamento concedì in credit a 150.000 francs. Per vida le vurs da notch sin l'autostrada a Tredis, trantre le sortie des Rechenau e Panadoz, vegn il traffic svia plira semnes sur la via centunala. Durant il di sei il trajekt a le vur den tanta verte in oma duas direcziuns, kommunicesce l'Uffizi federal de vias Astra. Sin mezz november quinta l'Uffizi, che les le vur seien terminades.
1: Si va di una debatta monstruosa da 24 ore o il Consiglio di Stanza provò tutte le convenzioni per le bilaterali strade che erano da trattare. Tentando lessi il Consiglio di Stanza era una votazione all'urna da parte il contratto con l'UE contraria ai Consiglio federale. Fabio Caduff.
5: Trais dies an Cuslieres e Cusliers dels Stadis debattasur dels bilaterals trais. Tant als Contrats ci stabilisation las relaziuns culue, sco er la convegna de sandà e de mangiatives am passà la chambra pitchna. Be un contrat non ha amo podunir debattà al contrat d'electricità, quel ven trattà più tard. Si va pel contain dels contrats es el cusail dels stadis su andà per gronda part al cusail federal. Per incunter al decis cunter la vöglia del cusail federal da manar als bilaterals trais obligatori camanc a l'urna, in gio ci stom passar a la maiorità del pövel e dels centuns. Però sco prümsto eramo il cusail nazional decider in ciossa, quel vegn probabel a far la debatta e la session d'inviern. Ils bilaterals trais dessen sgiurar l'accès de la Svizzera al marcià europeic e possibilitar una collaborazione stretta con l'UE tanta rotter sul marcià d'elettricità per la sgiurezza de mangiatives o eir ant il sector de sandà.
1: Entuscher Steinsen gisten cia federala, ozim se oi consei di scantunz tractando propostas della Partida Popolare che ian rom della session extraordinaria tra la tematica asil.
4: Con approvare pliras propostas dessa pli restrictive in faccia d'asil, mantegna la maiorità burgaise nel Parlament il squitch in il Consiglio federal. Quel n'ha gin successo con ses arguments contro le pretensions. Per exempel an tant il Cusè Nationalschkoll Cusè dels Chantun sustegni in emozion, che vuol sforza il Cusè federal da gi. Quai era il ministro d'economia Guy Parmalè a faccia attent che la midada in l'ordinazione saia anche becch decidida o sia che saia simplemente memia baut per regla quai os. Emplia al Parlament a Berna decidi de becch prolunga il fond de salvament per concerns de forza elettrica sco Axpo ed Alpic en temps de crisa. Sventre il Cusè Nazionale era il Cusè dels Chantuns desisti d'entra in la proposta corrispondente del Cusè Federal. Per qualche lei da Constanza a Usche Paucaua, chialen le snaves dell'interprese BSB de Cursa in l'Untersee. Le stazioni de Radolfszell, Itznang, Mannenbach e Reichenau ne vengono bec pli servides. Ossa il punto contangi, Kil Privel sei er diventa memia gronte resta ficcia in l'entrada del port, scrive l'interprese in una comunicazione.
1: E nox ninti sport, e ci sa magari il spert til sport, o gioia des accor calz deis ir CR7, Cristiano Ronaldo, bun, di tot correct, e che il CR7 e la nazionale da balapè portoghese, erbe propa, ma in sivaluter.
4: Ier sera Cristiano Ronaldo abbandonò la loggia dell'equipa nazionale de Balapè portoghese e già oggi venne in auto giocato a portare 6 nome 7. Tra il dio del Portugal questa sera in il Danimarca venne Rafael Leao a dare con il 7 in 6 trico, come sono le siste decade ufficiali per il dio a Copenhagen. Cristiano Ronaldo aveva sorpiato il nome 7 dell'equipa nazionale l'on 2012, pia avanti sdoglions da Luis Figo.
1: E non c'è sperzo eir ed esrei las cinci e set.
0: RTL, il magazzin della Saira.
1: La medada di clima meida eir la biodiversità, can ferma c'è l'influenza da 2,5 grazie e samosa an il parc nazionale. Filizocca di combatt per la legge da tren verso la Val Alvra. In città in documenti d'archiv o do in nov codes ci mossa, can ferm ci nia combattia avant passa centons, pi tren e la stazione. Nin combatt dovri per l'ora, che la è e vign da solet.
0: La meteo.
4: Le prossime ore arrivano ad una de plinivels. Plievia dati d'entant mo local main. La notte vanno le temperature sene vos in 12 fin 15 gradi e le giardine in 7 fin 10 gradi. Damanza schlieren ils nivels in pau e nel decurs del dì. C'è là poi da singul zuradis. Acquire la temperatura maximale tra 25 gradi e le giardine tra 15 e 20 gradi. La fin d'emne si preparte sulle jiv, localmente dati singules pluides. Le temperature maximale restano tra 15 e 22 gradi.
1: La medada di clima, un tema omnipresente ed anche più presente che sta stata. Caleras becengal giù la bassa, ma erano le montagne, e che fa in sece con nox e con nos contorn. In nuovi studi della Università di Vienna, insieme con il Parco Nazionale Svizzero, mossa gli effetti delle scalere sulla biodiversità alpina. La contribuzione da Ilva Mona Sauder.
6: I viene d'una pucciata. Quai mossano dati del clima del spibot centons. C'è ce quai fa con nos contorn o più exact con nostre piante sul pezzo e colms, quai a examinare i nuovi studi dell'Università di Vienna in tutta l'Europa. Della partita era il Parc Nazionale Svizzer. Là è un nuovo piccolo. Qui conferma Hans Lotze, responsabile per la comunicazione.
7: Il Parc Nazionale Svizzer in una città di Spöl, 1907, una stazione da meteo, su Buffalora, città Modena. Là è un nuovo piccolo, una temperatura di 2,4 gradi, di 100 ons.
6: 2,4 gradi in 100 ons. Quan plerce qua jes, es bada si es fal quint. Idee suscea, che per mince 100 meters d'altezza vend la temperatura circa 1,5 grad più freit. Con 2,4 grad es qua il equivalent per var 500 meters d'altezza. Qua significa che las condiziuns de dots sulles montagnes corrisponden a las condiziuns de lö 500 meters più bass davant 100 ons. Quai è circa la differenza in altezza tanto scuola e San Morezzo, o tanter cuera e mustè. E da quel müdemeint pateschen ils uns e il profiteschen ils otters. Hans Lotze declara quai uschea.
7: La biodiversità piglia pros in quist spitz, ma la qualità delle spezies nu piglia pro, vuol dir che quels ci sun specialists, quels vengen sot las rodes e quels ci sun generalists, quels profiten.
6: Dimene, de più sorts de plantas in general, però certes plantas ci deren specializadas e adattadas per il clima dur sul spitz, quellas schwaneschen. Ma de più sorts de plantas significa de più biodiversità. Nu podes quai esser in una situazione win-win.
7: Il studio muss also giusto che nu des una win-win, it is una win-lose. Vuol dir spezies generales, ci dada per tot, come einzene dire d'una più in su, e otteres spezies, ci deren più bot senza concurrenza su quels ots, quelles klappen os tot in ja concurrenza dat otteres spezies, e van in avo.
6: Spezies specializadas da ja d'una più pacas. Nu be ein il Park National Schweizer, ma bein in tutta Europa. Quai sei una perdita per la natura, di Hans Lotze. Ma sulle domande si spudesse forza fare altro contro quel schilup o si spudesse evitare de perdere tutte quelle piante, là è la risposta fitch clara.
7: No, quasi impossibile. Also lasciamo proprio dipendenza da quai ci vien fatto in tutto il mondo.
6: Frenare il schilup in il Park nuva. Ma quai nu vuol dir, ci nu spossia insomma far nöglie per il clima.
7: L'importante è da accrodare in un fatalissimo paramai. Minciun e minciun può far quel che la può far, può provare ad evitare forse un ocell svol o forse ir in un altro lume, ma canza ci de più de spera.
6: Minciun e minciun può contribuire con sia par per aiutare il clima e con quai forse ir salvar un ocell planta.
1: Oze la stazion della retica da Filisocran val alvra in punto centrale della via fer. Renumno se sentir mond pil viaduct della Landwasser e part del patrimonio mondiale della UNESCO. Però, avant passa 120 anzi, che insomma bec clear ci strenz gesen insomma tras la val. An den Archivs di Comegn o Stefan Barandun uriund da Filosoc schwie plis ons an Protokolls, Wilds da Superstanza e Korrespondenzes. Sie bilancia la Wischnanketta kun da letztaim Stroh streccend Abitanz combatteva kun enorm Engagement finanzial e gronda credenza ved il futur per la collezion della VFR retica in Laval e sottot confermativa a Filosoc. Federico Belotti.
8: Già il sons mela 880 rigiva ant il grigion la fevra da construir e na veia da fir. Ma c'è rutta due smanar a na giadegna? Sur il scaletta, il gelgia u tras la val d'alvra? Che la domanda era dei dispitevla. Il comenda filisour osur lascea na votta la casualitat ed è già partecipò bot con certs studis da project per e na veia da fir. Già il sons mela 890 o il comenda filisour investò passa 40.000 francs in un project da veia da fier tras la val d'alvra. An la valor da dots fissen che il passa 600.000 francs de Stefan Barandun, il autor della pubblicazione filisour en comen combatta per la lengia d'alvra e da tavo.
3: Gemeint mit 270-300 Einwohner hat so viel Geld aufgebracht für das Projekt, eine Idee von der Bahnbau, wo überhaupt noch keine Hände und Füße gehabt, also nicht beschlossen war. Das ist ja dann auch irgendwie, ist das Geld draussen. Und für mich hat das natürlich gezeigt, dass die Gemeinde eigentlich bereit ist, auch mit sehr viel Geld und mit der moralischen Unterstützung, die gegangen ist, über alle Gemeindeversammlungen aus oder Entscheidungen auf eidgenössischer kantonaler Ebene immer ja gesagt zur Bahn.
8: E radunanzas comunales en connex con la veia da fier o il dobleres. Gist 42 radunanzas da filisour an gia temas da la veia da fier e quel trantr il zons mela 885 fin 1919. Malgro enorms risks finanzials e pitart compres sforzadas da acties da veia da fier antras il canton, propi en pleden capetel per construir la lengia di l'alvra o il comen da filisour strous gia. Il dredge de decider til li de las staziuns o la regenza grigiunga stricia curta manch ordils projekts. Pir con biagir pitart la coaliazion vers tavo a partir di l'on 1905 e la situazion sa migliorada en po. E cura che ils trens rulavan a l'ora final manceneda, dava gli adegna puspe brigiamans, perché il cilas locomotivas a vapor anvidavan fis a l'or dels binaris, per veia delle sbrenzlas dels carvuns. Che il vege adegna puspe procuro per discussions dei barandun.
3: Zum Beispiel hat es Fragen von Aufforstungen gegeben, hat Fragen gegeben, soll man das Land der RB verkaufen, damit man dem nichts mehr zu tun hat. Man hat das Problem von der Feuerwehr. Die Gemeinde musste nicht nur die Feuerwehr. Und dann haben der RHB geschrieben, wir machen das nicht mehr. Machen. Man hat sich nachher wieder gefunden. Weil das war natürlich aufwendig für die Gemeinde. Aber die Kosten, die auch die Feuerwehr hatte, die der Gemeinde in Rechnung stellt, der RHB, ist gezahlt worden. Und dann hat man dann auch die Locken natürlich vor RHB aus mit Schutz versehen, dass die Waldbrände nicht mehr so entstehen.
8: Passa Enda Johnson, Platz als Grons, formò il territorio comunale da Filisour. Gli odovrò seifs, pasciras e neides tagliedes e la radunanza comunale es adispitada per veia da veias d'access e lengias d'ava persa. Alla fin finale è la relazione tra la veia da fieretica ed il cumegn per osa musada collegiala e per Filisour o gli angaggi randia.
3: Die Bahn hat natürlich schon für die Gemeinde etwas gebracht. Oder? Holztransport, Feetransport. Ich mag mich noch erinnern, auch Güter sind gekommen. Der ist dann auf dem Bahnhof angekommen. Der hat gesagt, Leute, man könne ihn abholen. Zum Beispiel Kerbit, der von Flums gekommen ist. Oder irgendwo nachher. Also Güter. Und da ist ein Zug immer gekommen. Darum hat es auch oder? Der Güterschuppen gegeben, den man braucht hat früher. Den gibt es ja heute auch nicht mehr auf der Bahnhof.
8: Sei a Filisour davanto en li central da traffic. E cun esser en li fitch central antil Grischun, sei an importantas decisions da la veia da fierretica crudadas an la Val d'Alvra.
3: Ja, Filisour ist dann mit der Verbindung nach Davos, hat sie natürlich einen gewissen Knotenpunkt gegeben. Man hat dort sogar geredet, das Olten von Graubünden. Und eben auch die Bahnversammlungen sind meistens viele so, wie es zentral gelegen ist und hat auf beiden Seiten oder auf alle drei richtigen Verbindungen gehabt.
8: Vurdonta Navos paril de Schmarvalier, en pitchen Cumegn Montagnard risca 100 melas francs per projekt da Veia da Fier. Ma per Stefan Barandun el Clair, alla fin della sia lavor da per scrutazion da seisons, il risc da la generazion da letztagn pesa paia or e quel cun mincia franc genia investò.
1: Il venerdì, o dec domani, siamo zelle dus e la vernissage da calcodes e codes cu tetel Filisocre na Vishnanca combatta per la lengua d'Alvra e da Tavu, della Via Ferretica, la vernissage è nel museum della Via de Fer Alvra e che a Barvogne. E sto i magazzini della sera di Zemprems Dotciover. Responsabile producente sto Samuel Sosai, la redazione delle novità oggi a Alexi Baselgia e dal microfono a sua compagnia Toni Poltera. Un pack moment che il magazzino se nostra pagina di internet rtr.ch. Lo che il naturalmente gli altri magazzini di questo passos.

Sì, vorrei che stasera balla pe, vorrei per esempio la partita della nazionale da Portogallo contro il Danimarca e cercets perché i fans da Cristiano Ronaldo cercets el ad un patan. El oggi il sera abbandonò i alloggi dell'equipe nazionale da balla pe portoghese e se cercets uscire cicatez erbella numero 7. Bun, bagn. La numero 7 nero a giuir che stasera in gal bec Cristiano Ronaldo il si stricò e sia nombra soprattutto la si nombra numero 7 sorvign osa per da lunga Rafael Leao e dusseia vo a fegne bec in gal in era nella nazionale di Portugal con Cristiano Ronaldo ciò terminò e abbandonò la squadra ma bagn il CR7 nella nazionale CR7 e Portugal che è passati. Cristiano Ronaldo aveva sorpreso la numero 7 dell'equipe internazionale Sean il 2012, avanti 10-12 da Maes, lo aveva la numero 7 Luis Figo. Cristiano Ronaldo e lo faccio la 7 in

0: Svangianzand da CR7 discrinzenosa da MVT. Martina Foss Tecklenburg. Ella è la nuova trenadra della Donas di FCZ. La Tudestia bagn ancora scienta in Svizzera. È la trenadra nazionale della Donas Svizzeras. De stata trenadra della Donas della Terra Tudestia. Turna da Maia si da 3 ons in Svizzera. Scu trenadra. È la sempre giodeida del progetto FC Turic e la Donas. Turic giodeia dominò il balapè della Donas in Svizzera. In Sviglia, invece, è per giudras di exterior, ma musar. Con gli FCZ ci invece aver talenti in Svizzera e promuover quel talenti. E si va, se sto in un'altra ponderazione da essere manever alla famiglia, nella vedagia offerta dall'Asia e da Mexico, però vedi se decidia di stare manever dalla famiglia di scegliere in Europa e tornare in Svizzera. Con la Svizzera ce la vedi anche degna Anthony Kor, con l'Esla e la sembrance belz sentiments e belz Moments, la dice oggi della presentazione con la nuova trenadra Martina Foss Tecklenburg, la nuova trenadra della Donas di FC Turic. In momento è la Donas di Turic, ciò che ci portoce la tabella in posizione 2 della si vede oggi rondas la Donas on 15 punti o da 7 partite ci stengal servet scenua femmine o in punto da pli ordina con madembleres partite.
1: Se gente le vede sono un toc, ho un zocco.

0: En lo stan gist til balapè ed til balapè tu desch quel on desgia grande speranza sen Jürgen Klopp kun surpir el la nazionale della terra tu desch però e la Nations League ob propa anche de bagn per Jürgen Klopp e sis omens in ad in pari an conter l'Olanda e che sto acceptabel sin so però pers a cha an conter its grecs kun nol ad in che po aver fac mal. Tutte le idee Jürgen Klopp ci sia anche Blair meglio bod per dar per giudicir. Clear Elsa disturba er ci sveglia ora due partite spir in punt ma stop già semplicemente aver peda e fidanza e do sceglie con quella pazienza nien allora er il punt e las bunges partides. Questa sera a mencicas on it studest la proxima chance da sa presentar puspe a cia la terra tudestia ci gioia incontr la Serbia. Serbs cion orda dus partides anca la Nations League am fino sa nin punts pudes quasi sconic i drec moment per sa rehabilitar ord vista tudestia. Terra tudestia incontr la Serbia questa sera in cart alles nof. Ed er, partidis questa sera che ci portoccia è da dar questa sera nella gruppa Qatar, vin giuia Wales contro la Norvegia e Denmark ci vende cenzant contro Portugal, Portugal senza CR7, Cristiano Ronaldo ci abbandonò il portoghese, la squadra nazionale e si innombra Enia Zurdo ad un nuovo giuider.
1: When it's Pet Shop Boys, it's a scene.

Pet Shop Boys, it's a sin, ed in 10 minutes e las 6. Ed anche la novità di tennis, che Nishikori è il cala scu profi da tennis. Il giapponese andrà a terminarsi la carriera a Tokyo, 36 ons, all che Nishikori e di momento ha perso sono nella prima ronda con 4-6 e 4-6 contro l'americano Francis Tiafoe, dove ha terminato sia carriera.

0: il di der RTL.
1: La survesta del pli important de questa gievgia, mio nom John Jerry Flip. Buonasera. Nus enchevina Sogn Morezzi. Laudo in las plazzas comin, quella el Vich a quella a Sogn Morezzi Bogn, diventa pli verdes a pli attractives per padons. Al Parlament ha l'ubiu in credit de bien 150 milli francs per elaborare un projekt. Tot en tot vai la finale per investizions de radon 6 milions francs. Mit eins de Cellavart del Canton Siglion en Surselva. Gesta lanciata del mercato sin svegna vende castrisch statt al vei mulin, la Neumühle. Al mulin ha cena di agions ad etanori uffizi federal de cultura dins de proteger. La Vischnaunca lässt spazail per nief spazi de habitat pagabel. Un contra quei plan dati d'anton resistenza in forma di una petizion. Als petizionaris, alles petizionarias, lassen un curiel discurs cu la Vischnaunca, ad anegia ideas co integral mulin en in nief quartier de habitat. Per exempel sco caffè, ni bar, ni esco liug de s'entupada per la giuventetna. Als glacier svizzers ampitiu fech della scicchira a calira uon. Les cifras della reute mesiration glamos mussen calza in luai a scifech, cal quantum dauat un gest per provedere l'antira svizzera a quai varga 4 ons. Ed, a un vein de quels ons, api a in totals glacier luai del tote fach. Bo pli pauc, mo bainadina de plirs dati dels ces barbets. Da Piglion 1919, cu quinza reintroduziu els en Svizzera, ein 299 ces barbets giuvens sgulaio. Tenor la Fundaziun Pro Bartgeier, ai dau uon als plibiars ces barbets giuvens el Grijun, nomnada mein Joc. Anus finin cul sport, al Cusei Nacional les sustene Jux Olympics dum Viernal 2038 en Svizzera cun tocken 200 milions francs. La facente va ostenton e un el cusei dal stanz. Ton de mai perotz, io divise il bien divertiment vi navon con il program a dina biala sera.
0: Ina buona sera con RTL.
2: Ancever io ciover e terminar di emprem deda quel con la sera soncia et RTR ina scoverta, da propos scoverta, che vale er per il nuovo archivar cantonale Sandro de Curtins, el ci avant curt per di far sia scoverta in il Palazzo Salis a Bondo.
3: Io ho già detto Indiana Jones, non sono un archeologo, non sono un storico, ma non sono mai in curia a cercare documenti, mi sono anche in scazzi, quindi non sono un spiccio, non sono un spiccio. A quelle robotine, a quelle grondi che tra lì sono da ora, non sono un spiccio interessante. Spiace documenti, a leggere in cavo maracce, storie, dice evenimenti, quindi.
2: L'antira storia delle storie ci dà da scoprire e ci ho da scoprire a Bondo in Carpeso Cotternux. E alla mesa allora il arci musicale ci va da una voce il Swiss Open Contest, la concorrenza delle Mires Brass Bands svizzere ci è stata avanti 2019 da settembre. Mis nom Tony Poltera, bel isches Cotternux.

0: Indossa, ossa ans sfundreinsen in mond della aristocrazia. L'aristocrazia fi via con reis an Val Bergiaia, di giagn della famiglia De Salis. Ina schlatta, omnipresenta, posanta an la val e ci compara ad ene puspe an l'istorge grigiunga. In possess della famiglia en ir plis edifizis in Bergiaia, tranter oter, in conoscente Palazzo Salis, a Bondo. Ed exact lo, en stos calzdeis dus cloratos di archiv statal di Grigiung per sfultrar an la biblioteca. Ed ir, Anna Caprez è stata a dar in cit.
1: Sì, Gian, io sono Sofia, stu?
0: Che cosa ne trovi in la falada, Anna Caprez, ci vanno fa pronta, mince cas vinla ad essere prossima mance pronta, ricarda la contribuzione, ci vanno coda pronta e che co fis, ella, Anna Caprez, ci è stata, scudec, nel Palazzo Salis, con due scolaratori del Archiv Statale di Grigiung. Co sia visita e sia impressions.
2: Con riveri la biblioteca del Palazzo Salis a Bondo, ciaminant tres sulle rums oz con imposants chandeliers da cristalli mezzent, es nos böt su il prim plem dell'edifici. Lo ans spet un portret, ces conosce forza in ciar de vils films, in oce currumas stecides plegnas con cuders fin su vers il plafon implan il local. L'illuminazione, dopo e tres le finestrumme de due varz, sostegne unic de due simples lampignes su una maise de legno veglia antica ed intorno, cuders e documents vils. Ed in mezzo ent, Sandro de Curtins dell'Archiv Centonel con sia collaboratura vede il scovrir un sciazzi prezius.
3: Fecci custaivel, cavains, e nin pass access en 349 storie della Bergaia, del Canton Grigiun. Per parte mondiale.
2: Els duas pigliano orde las curumas un cuders zevaloter, per parte fitch veils cuders, e nerna pü il melder stedi, assaia per quede d'esser precaut.
3: Ha, schon con gran respect. In Svezia, also quel codis, per exemplo, kawai. Fei fragilse schon rotz, lo stoin schon scha adatschkins, de stresche vuel propi.
2: Sandro De Curtins meia des pels prims Oktober de quist'an l'archiv del Stedi Grigiun e po giusto surpiller una lavur ci des tot otra cu sütta plein polvra e lungurusa in un archiv.
3: Ja, yeah, also, ihr Bursche ja genusse sin sco archivar mitje di en in archiv privat sen jo en in gesti schwer in de quest documents, bi eisen sen büro cu computer datas digitales. Sto schon Gudesch in seine geile Caesar Lotto.
2: In Caesar il Lotto sei a quei effektiv sto, curcia la famiglia De Salis so decise de surdir la documenta preziosa all'Archiv Centonel. Despe pus decenis sei an empe già sto in contact cu la famiglia. Per Giulia De Salis, ella e sies trai sors posseden il Palazzo Salis a Bondo, Fabricio, il desdocevel centiner, sei la decisium finalmente ste della dretta e del giust moment.
4: Forse perché adesso è il momento giusto per darlo a Quera. E ovviamente la mia testa ha detto sì, sì, questa è una buona idea. E il mio cuore ha detto ma dai, no, questa è un'idea terribile. Dobbiamo tenerle tutti i documenti al palazzo. Ma in realtà per noi è il momento giusto e sono molto, molto contenta che possiamo farlo.
2: Sia Bab, ci des mort comanzamento de settembre, non svolava separer del scuders, insomma del sciazzi ci srecciata in la biblioteca da famiglia. Per el, sa il palazzi a Bondo ad una sto in lö privo per es retrir, salgorda la donna con ris aristocrata se ci viva con sia famiglia in Inghilterra.
4: Il mondo di mio padre è questo archivio.
2: E per questo è importante da dire el il giusts mems, aggiunge Giulia De Salis. Ad una der ciò discute ella con Sandro De Curtins cien un cuders ci ho una valore di importanza e po per cui abbandonare la Bergiaia.
5: Ok, and so is this going to go to the archive in Chur?
3: Yes.
5: Yeah.
2: Il rilascio della famiglia, ad es un regal, quel vela bger per l'archiv Centonel.
3: Quel è un fe gran de valore. Le famiglie posantes del Gisiaggio Chiavel Centenè han grandi archivs. I con quels han scrive la storia del Canton Grigiun. Senza quels mancassi fece bia. Also, da netz sono also, fe importante che quels archivs vengono a noi. E non si fe ingraziare per questo che non prendere.
2: Singuls cuders resteront però in la muraglia del palazzi con Bumara Giùm, usce Giulia De Salis.
4: Io voglio scrivere qualcosa sulla famiglia Salis. E ho cominciato, ma io ho bisogno delle lettere e dei documenti fino a 1700.
2: Giulia De Salis volesse nempe scrivere un cuder sur della storia della sua famiglia e trova per questo giurencia documenta veglia da quella ens il 1700. Quella zieva, almeno la grande parte della biblioteca, farò il viedi in direzione Cuira, il archiv Chantunel, per essere accessibile ad un e minciuna.
0: E schlitz er sfondrar anten il mond della aristocrazia, che la attuale per dir uscia le fotografie della visita di Nov Manader di archiv statale Sandro De Cortins Catez, se nostra pagina d'internet rtr.ch. E renda a mince cas da dec ad arancit, trantrotter nos er a vos ecre, sciatis tot specials che posa garantecre, cin specia a mince cas bec, anin palazzo abondo.

0: Seda Sontga, con RTR Givgia ins emprems d'Ottobre en 6 minutes, gens til arch musicale per in l'affermativa i arch musical dat Oz calvarda a Navos e terla Navos si Swiss Open Contest che è la concorrenza delas midas brass bands svizzeras c'è stata avant dusendes a Luzerna. E dort vista grigiunga naturalmente ci vengono a compagnia la Liberty Brass Band con sis dirigente Stefan Roth.
1: Die Bubble, wo man sich da drin bewegt, das ist überschaubar. Man hat irgendwie 60'000 Blasmusiker in der Schweiz. Die Schweiz hat 9 Millionen Einwohner. Also, meine, schlussendlich sind wir da immer in einem Spartenbereich. Wir sind mehr Leute wie im Origami Club, aber weniger mit weniger Reichweite wie Fußball. Oder?
0: Der Dirigent der Liberty Brass Band, Dirigent Stefan Roth. Und dann keller Band era nie il Principal Cornet Simon Gabriel.
2: E finci capisce la canzone, ma era nota da tellerla. E con tellere e tellere, con i rapprovo, sbgeras votas e con trenera accesa a vonda, questo è molto importante con il metronome, venga allora fin la fin, fin sito la perfezione.
0: E Simon Gabriel dei Perfin ci tra un certo punto, il metronome è quasi il miglior collega, con la c'è la fase da tranare. Il Arch musical Ozan, 6 minutes alla 6 a mesa, Cotter Nox, Santiz, il arch musical e l'or vista Simon Gabriel e Stefan Roth, i sangal consigli da tarlar eint. Idei pi moment a dia, caldi la seda, face pulit e tot vin bun. E microfono a sua compagnia, Tony Poltera.

Applaus per la prestazione della Liberty Brass Band al 36° Swiss Open Contest. La concorrenza delle migliori brass band svizzere e il KKL a Luzerna. Il 9 de settembre è stato il dia decisiv. La finizione di un tempo di prova intensiv. Da quei tempi hai discurriu col dirigente Stefan Roth ed è applied vin Simon Gabriel, che per la prima gastaus della partita sco principal cornetist di una brass band eccellente. In quella funzione è la grande importanza per la band a vitira e l'aiuta a se preparare per le passaggi solistiche. In cordial benvegni a quei arti musicali fa a vus Hugo Scher.

0: Il Swiss Open Contest ha tie mince mai primis specials. Ad uon ei quel ius a quella persona che ha sunau il meglier duas passages solistiches e l'ovra Z 1990. Per Simon Gabriel, che è un buschidic principal cornetist della Liberty Brass Band, naturalmente in una sfida tut speciale.
1: Plagiare fisch grand, Emma Lake Sul, da fer principal la prima otta, e naturalmente con queste canzoni, c'è un'enza quest'anno che è un onor da fare il set 1990, naturalmente con le solo parts, che viene fitch bello.
0: A cheu è in quelle due passaggi da solo che Simon Gabriel ha suonato. La prima, lanciata uscita per Sulz a casa durante in de ses numerus exercizis, a gest zventer mince mai la presentazione che la giù el KKL al Swiss Open Contest il Genif de Settembre.

L'alch musical. Il lieu per discors da musica. La saira ter RTR. Cun semperverz. Hits. E scuvridas. Musica non-stop. Messen zemmen de nostra redaktura da musica, Christa Soliva.

Musica non stop.

RTL. Musica non-stop. Cun sempre verz. Scuverides. E hits.

Il sault de Donat Cadruvi. In soffa la netg che scrolla la planta, la feglia de ton che croda per tiara. Scinsmira de tier, la svelta saltada, la scrottas del rom, madiras e melnas, luesi in sault de ton ed umbriva. In sgol tamentau sco quel de curdada.